0: Sono le 3:01.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

già. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 27 settembre 2026 è il 270 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.59. Il santo del giorno è San Vincenzo de Paoli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 settembre del 1822 presso l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi viene presentato per la prima volta lo straordinario risultato degli studi dell'archeologo francese Jean-François Champollion. Il giovane studioso aveva trovato la chiave esatta per decodificare i geroglifici. Nel 1943, esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, la popolazione napoletana si solleva in un grande atto di ribellione, dando il via alle quattro giornate di Napoli. Nella città occupata dai tedeschi scoppia un'insurrezione popolare che nel giro di quattro giorni obbliga gli occupanti a lasciare la città e a lasciare posto agli alleati. Nel 1998 nasce ufficialmente il motore di ricerca Google. Padri della creatura che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web sono Larry Page e Sergey Brin. Nel 2008 l'astronauta cinese CICI Gang effettua la prima passeggiata spaziale della durata di 15 minuti nella storia dell'astronautica cinese. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 settembre del 1970 va in onda la prima puntata di 90° minuto, trasmissione televisiva che, precedendo l'avvento dei canali satellitari e digitali, sarà la prima finestra sul campionato di calcio di Serie A dopo la fine delle partite. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 settembre del 1969 Massimo Ranieri è primo in classifica con Rose Rosse. Nel 1971 i Pooh pubblicano il singolo Pensiero e nel 2011 Marco Masini lancia Niente di importante. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Grazia Deledda, nata a Nuoro il 27 settembre 1871 e scomparsa a Roma il 15 agosto 1936. Scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiano, vincitrice del premio Nobel per la letteratura. Compie oggi 70 anni il giornalista e personaggio televisivo italiano Paolo Brosio. Compie 60 anni il cantautore italiano Jovanotti. Spegne 54 candeline Gwyneth Paltrow, nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi. 50 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, simbolo della Roma e della nazionale italiana Francesco Totti. Stesso numero di candeline per l'astronauta italiano Luca Parmitano. Compie oggi 46 anni l'attrice, comica, imitatrice, doppiatrice, conduttrice televisiva italiana Virginia Raffaele. Spegne 42 candeline la cantautrice e musicista canadese con cittadinanza
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
1: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare. Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Vabbè, tu hai questa buona quella.
1: La, è mia e me la gestisco da me.
0: Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai da moda.

0: Vox Italia, i miti della canzone italiana.
1: E adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti e adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti e magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai un poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. E le mie canzoni

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica. Il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia, il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Buongiorno Max.
16: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina.
15: Buongiorno Max.
16: I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo!

0: per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
9: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
10: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
11: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
10: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
12: Max Radio Classica. Il bello della musica.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive sci-

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ascoltalo.
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
6: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
2: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
6: C'è una figura che sta diventando protagonista.
2: Il geometra ed il geometra laureato.
7: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
6: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
2: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti. Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
9: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
2: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
9: Gerlinda, il centro delle emozioni.
6: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
7: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
6: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.

0: euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
1: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts.

0: Sono le 7 e 0 minuti.
1: Via via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene!
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
8: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
7: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
8: Gerlinda, il centro delle emozioni.
9: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
10: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
11: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
12: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
13: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
12: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
13: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
12: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
14: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.
15: L'almanacco del giorno vi è presentato da
16: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
17: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 27 settembre 2026 è il 270 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.59. Il santo del giorno è San Vincenzo de Paoli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 settembre del 1822 presso l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi viene presentato per la prima volta lo straordinario risultato degli studi dell'archeologo francese Jean-François Champollion. Il giovane studioso aveva trovato la chiave esatta per decodificare i geroglifici. Nel 1943, esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, la popolazione napoletana si solleva in un grande atto di ribellione, dando il via alle quattro giornate di Napoli. Nella città occupata dai tedeschi scoppia un'insurrezione popolare che nel giro di quattro giorni obbliga gli occupanti a lasciare la città e a lasciare posto agli alleati. Nel 1998 nasce ufficialmente il motore di ricerca Google. Padri della creatura che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web sono Larry Page e Sergey Brin. Nel 2008 l'astronauta cinese CICI Gang effettua la prima passeggiata spaziale della durata di 15 minuti nella storia dell'astronautica cinese. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 27 settembre del 1970 va in onda la prima puntata di 90esimo minuto, trasmissione televisiva che, precedendo l'avvento dei canali satellitari e digitali, sarà la prima finestra sul campionato di calcio di Serie A dopo la fine delle partite. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 settembre del 1969 Massimo Ranieri è primo in classifica con Rose Rosse. Nel 1971 i Pooh pubblicano il singolo Pensiero e nel 2011 Marco Masini lancia Niente di importante. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Grazia Deledda, nata a Nuoro il 27 settembre 1871 e scomparsa a Roma il 15 agosto 1936. Scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiano, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura. Compie oggi 70 anni il giornalista e personaggio televisivo italiano Paolo Brosio. Compie 60 anni il cantautore italiano Jovanotti. Spegne 54 candeline Gwyneth Paltrow, nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi. 50 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, simbolo della Roma e della nazionale italiana Francesco Totti. Stesso numero di candeline per l'astronauta italiano Luca Parmitano. Compie oggi 46 anni l'attrice, comica, imitatrice, doppiatrice, conduttrice televisiva italiana Virginia Raffaele. Spegne 42 candeline la cantautrice e musicista canadese con cittadinanza francese Avril Lavigne. Stesso numero di candeline per l'attore italiano Giulio Berruti. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
18: L'almanacco del giorno vi è presentato da
16: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
19: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
0: Anima di Calabria.
6: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
0: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
6: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
0: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
6: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
0: I sapori che ti accendono l'anima.
6: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
0: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
6: Vi aspettiamo.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
9: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
0: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
12: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
12: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology, a Taverne di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
13: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
14: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
15: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
16: L'oroscopo di Maya.
17: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica. Il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia, il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutte e a tutti.
16: A domani con l'oroscopo di Maya.
18: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
15: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
19: Max Radio Classic.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
4: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
3: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
4: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
3: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccol Passo 42,
4: Centro Commerciale Colestrada,
3: Centro Commerciale Quasar Village,
4: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 8:02.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato con una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. 3 persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavirskie, nella regione di Zaporizhzhia. Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo sport: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, del 2020 e del 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Il meteo.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
8: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: Buongiorno
1: Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina.
0: Buongiorno Max.
1: I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
3: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
8: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
9: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
8: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
9: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
8: Gerlinda, il centro delle emozioni.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
12: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccolpasso 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
7: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
8: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
7: c'è una figura che sta diventando protagonista.
8: Il geometra ed il geometra laureato.
9: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
7: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
8: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
10: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
11: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
10: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
12: Max Radio Classic, solo grandi emozioni.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Ehi, ascoltalo.
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
5: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
6: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
7: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
6: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
8: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
6: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
8: Ci trovi su www.autosperanza.it.
9: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburanti, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
5: Conto alla rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale ieri era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. La CGA ieri faceva anche il conto nelle tasche degli italiani. A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina è salita del 29% e il diesel addirittura del 36%. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
4: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
6: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: mio figlio ha fatto male a qualcuno. Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
4: In Azerbaijan, weekend perfetto di Russell. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
7: Pole position, giro più veloce e vittoria. A Baku George Russell si prende tutto, il britannico domina la gara, rimane al comando dall'inizio alla fine e porta a casa un'ottima vittoria davanti a Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi. L'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, si piazza al 5º posto. Per il bolognese, partito 16° weekend da rivedere, lo ascoltiamo a Sky.
8: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto. Oggi bisogna essere contenti con la P5, cioè non avevo tanta confidenza anche dopo dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
7: Delusione sul volto anche di Leclerc, arrivato quarto con la sua Ferrari.
9: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare.
7: Sesto Hamilton, 0 punti invece per le McLaren, Piastri solo 13esimo, Norris out dopo un incidente causato da Colapinto. In classifica il divario tra le due frecce d'argento si accorcia, ora Antonelli e Russell sono separati da soli 66 punti. Prossima tappa Malesia, domenica prossima.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e Jaku, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
1: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
8: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
8: Gerlinda, il centro delle emozioni.
9: Cara, dove vai?
10: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
9: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
11: Buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.
12: L'almanacco del giorno vi è presentato da
13: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
14: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 27 settembre 2026 è il 270° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 18.59. Il santo del giorno è San Vincenzo de Paoli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 settembre del 1822 presso l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi viene presentato per la prima volta lo straordinario risultato degli studi dell'archeologo francese Jean-François Champollion. Il giovane studioso aveva trovato la chiave esatta per decodificare i geroglifici. Nel 1943, esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, la popolazione napoletana si solleva in un grande atto di ribellione, dando il via alle quattro giornate di Napoli. Nella città occupata dai tedeschi scoppia un'insurrezione popolare che nel giro di quattro giorni obbliga gli occupanti a lasciare la città e a lasciare posto agli alleati. Nel 1998 nasce ufficialmente il motore di ricerca Google. Padri della La creatura che avrebbe rivoluzionato il World Wide Web sono Larry Page e Sergey Brin. Nel 2008 l'astronauta cinese CICI Gang effettua la prima passeggiata spaziale della durata di 15 minuti nella storia dell'astronautica cinese. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 settembre del 1970 va in onda la prima puntata di 90esimo minuto, trasmissione televisiva che, precedendo l'avvento dei canali satellitari e digitali, sarà la prima finestra sul campionato di calcio di Serie A dopo la fine delle partite. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 settembre del 1969 Massimo Ranieri è primo in classifica con Rose Rosse. Nel 1971 i Pooh pubblicano il singolo Pensiero e nel 2011 Marco Masini lancia Niente di importante. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Grazia Deledda, nata a Nuoro il 27 settembre 1871 e scomparsa a Roma il 15 agosto 1936. Scrittrice tra le più rappresentative del Novecento italiano, vincitrice del premio Nobel per la letteratura. Compie oggi 70 anni il giornalista e personaggio televisivo italiano Paolo Brosio. Compie 60 anni il cantautore italiano Jovanotti. Spegne 54 candeline Gwyneth Paltrow, nata a Los Angeles, è nel novero delle attrici più colte e ricercate dai registi. 50 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, simbolo della Roma e della nazionale italiana Francesco Totti. Stesso numero di candeline per l'astronauta italiano Luca Parmitano. Compie oggi 46 anni l'attrice, comica, imitatrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana Virginia Raffaele. Spegne 42 candeline la cantautrice e musicista canadese con cittadinanza francese Avril Lavigne. Stesso numero di candeline per l'attore italiano Giulio Berruti. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'ignoranza spesso nuoce più della malizia.
12: L'almanacco del giorno vi è presentato da
13: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
11: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. Jukebox Italia, successi da cantare.

0: speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Pensalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
2: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
2: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
2: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
6: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: Centro Commerciale Colestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
8: Anima di Calabria.
7: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
7: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
8: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
7: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
8: I sapori che ti accendono l'anima.
7: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
7: Vi aspettiamo.
2: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
9: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
2: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
9: Gerlinda, il centro delle emozioni.
10: Ciao Lucia, ti vedo bene.
11: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
10: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
12: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
13: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
14: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
15: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
16: L'oroscopo di Maya.
17: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica. Il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia, il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutte e a tutti.
16: A domani con l'oroscopo di Maya.
14: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
15: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
13: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
2: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
2: Gerlinda, il centro delle emozioni.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €295 al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo €9.650. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
1: centro commerciale Colestrada,
5: centro commerciale Quasar Village,
1: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
6: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
7: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, è un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero: tre persone sono morte in seguito ad attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti e due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novatovrische nella regione di Zaporizhia. In chiusura parliamo di tecnologia. Intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Buongiorno Max.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce,
4: da 30 anni il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
7: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.

0: Max Radio Classic il buongiorno. Si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
1: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: da 50 anni in Umbria. Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Autunno 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
11: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
12: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
13: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
12: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
13: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
12: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
14: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 11:02.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. In Emilia-Romagna un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Dall'estero, Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Tecnologia, intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. In chiusura parliamo dei 2 scioperi generali, disagi per il trasporto pubblico locale e 3 date da segnare in rosso per la scuola, 2 e 30 ottobre, ovvero quelle degli scioperi generali, e 16 ottobre per la mobilitazione nazionale di settore. Un mese di proteste in programma per ottobre, che dunque si apre e si chiude con 2 scioperi nazionali, con disagi che coinvolgeranno per le intere giornate un po' tutte le categorie pubbliche e private. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
7: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
6: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
7: Gerlinda, il centro delle emozioni.
8: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
2: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
9: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
10: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
11: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
10: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
12: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura calcio e Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord, a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Aslani e Duda, trascinano dalla dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia. In Italia Nicolò Barella resta a casa e non parte con la nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League. Stessa sorte per altri 9 azzurri: a Nor, Coppola, Ignazio, Quadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Soma. Il CT Roberto Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma contro la Francia a Parigi e ancora contro la nazionale turca a Bologna. Il ciclismo: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto anche l'oro nella staffetta mista. Successo per l'olandese Demi Vollering, che regola in una volata 2 la polacca Kasia Nepiadoma. Quarta la svizzera Reusser, quinta la francese Berthet. Per il tennis, Team Europe avanti 7-5 sul Team World dopo la seconda giornata della Laver Cup di Londra. Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien al match tie break. Vittoria europea invece per Carlos Alcaraz su Taylor Fritz e per la coppia Ruud-Zverev. Oggi la giornata decisiva dalle 13. Poi la pallavolo: la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles 2028. E siamo ai motori. Formula 1: George Russell ha vinto ieri il Gran Premio dell'Azerbaigian. A Baku il britannico della Mercedes ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinto Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dal 16° posto. Sesto Lewis Hamilton. Antonelli resta leader del mondiale con 302 punti, 66 di vantaggio su Russell. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
3: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
4: Anima di Calabria.
3: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
3: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
4: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
3: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
4: I sapori che ti accendono l'anima.
3: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
3: Vi aspettiamo.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
13: Buongiorno Max. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
4: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
9: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
8: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
9: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
8: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
9: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccol Passo 42,
9: Centro Commerciale Colestrada,
8: Centro Commerciale Quasar Village,
9: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
12: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
12: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
13: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Via via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura a Torino: una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe stato quindi né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri c'è infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Il bimbo ora è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci, e scoppia intanto il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero: sangue in Sudafrica, due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg, città del capo, le maggiori città del paese. La polizia ha detto che non sono stati effettuati arresti in relazione alle due ultime sparatorie di massa e, secondo i primi rapporti, le autorità starebbero cercando più uomini armati in entrambi i casi. Lo sport in chiusura con la pallavolo: la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Gli spettacoli. Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Max Radio Classic. Il bello della musica.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
5: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
6: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: te. Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
1: Max Radio Classic. Solo i protagonisti.

0: speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road GIQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: GIQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e Jaku, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
3: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
6: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
7: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina.
11: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
3: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
2: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
3: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
2: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
2: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: centro commerciale Colestrada,
2: centro commerciale Quasar Village,
3: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
7: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
6: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
7: Gerlinda, il centro delle emozioni.
8: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
9: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
10: Ciao Lucia, ti vedo bene.
11: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
12: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
10: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
13: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 13:00.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
3: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
6: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si filano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
5: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
8: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45. Poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
5: Ed è tutto, buona giornata.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
0: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €26.586. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
10: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
11: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
9: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
11: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
9: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
12: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
9: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
12: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
9: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
12: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
9: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
12: Perugia, via Piccol Passo 42,
9: Centro Commerciale Colestrada,
12: Centro Commerciale Quasar Village,
9: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
12: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
9: Sport.
13: divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
14: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
13: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
14: Gerlinda, il centro delle emozioni.
15: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
16: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
15: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
16: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
15: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
16: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
17: Senza la musica che mondo sarebbe? Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
5: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
4: C'è una figura che sta diventando protagonista.
5: Il geometra ed il geometra laureato.
6: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
4: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
5: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
7: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
8: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
7: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
8: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
7: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
8: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccol Passo 42,
8: Centro Commerciale Collestrada,
7: Centro Commerciale Quasar Village,
8: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
9: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
10: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli: la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
9: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
10: Gerlinda, il centro delle emozioni.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
14: Max Radio Classic. Radio Classic. Radio Classic. Bella è la musica.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo!
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Tra poco su Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia. Il profumo del pulito.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
3: Via via, vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
5: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
3: Cibu, cibu.
0: Max Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura andiamo in Gran Bretagna. Allarme esplosivi vicino alla base aerea militare di Fairford usata dagli Stati Uniti. Diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni sono state evacuate in mattinata. L'incidente viene definito grave e il premier Burnham viene tenuto costantemente informato. In Italia, per la cronaca, un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri simbolo di Bologna è un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. La Formula 1 in chiusura dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano partito 16esimo ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Max Parade. Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alta rotazione. Alto gradimento. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
0: Numero 25.
7: Numero 25.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento. Numero 22.

0: Numero 21.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo €8.500, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
5: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Max Parade. La musica ad alto gradimento.
8: Numero 16.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
0: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Max Parade. La musica ad alto gradimento.
8: Numero 14.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu.
0: Max Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di sabato a Torino. C'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. La donna è stata arrestata per tentato omicidio, trauma toracico e addominale invece per il piccolo ricoverato alla Regina Margherita. Salgono ad 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio 22enne che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo a Roma. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbe essere riascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Allarme esplosivi vicino ad una base in Gran Bretagna utilizzata dagli Stati Uniti con arresti ed evacuazioni. La polizia sta indagando, ma per ora non si hanno certezze su chi abbia posto gli esplosivi alla base Fairford della RAF. In campo anche l'antiterrorismo. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso nella striscia di Gaza Ser Nidal Latfi Sakir, indicato dall'IDF come un uomo legato ad organizzazioni jihadiste internazionali e coinvolto direttamente nell'attacco del 7 ottobre 2023 e rapimenti di Noah Arghmani e Avinatan Orr. Lo sport, Superbike, Lecuona, dopo aver vinto gara 1, vince anche la Super Pole Race a Cremona. Nicolò Bulega avrà oggi alle 15.30 il terzo match point per diventare campione. Per il pilota Ducati Aruba è sufficiente un quinto posto, anche se Lecuona dovesse vincere gara 2. Ed è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Max Radio Class. Radio Class. È Max Radio Classic.
0: Max Parade. Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alta rotazione. Alto gradimento. Alto gradimento.
5: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia. Il profumo del pulito.
6: Numero 12.
0: Numero 12.
7: Let's go.

0: numero 11.
1: Numero 11.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo!
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
0: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.

0: Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Max Radio Parade.
4: Numero 10.
5: Numero 10.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Max Radio Classic.
2: Via via, vieni via con me.
3: Sport Max, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio. La nazionale azzurra è pronta a volare a Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo impegno del girone di Nations League. Il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 10 dei 33 convocati. A Nor, Barella, Coppola, Ignacio, Quadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma seguiranno un programma personalizzato con parte dello staff tecnico, atletico e medico della nazionale. Domani fischio d'inizio alle 20:45. Il tennis alla Laver Cup di Londra, Team Europe riparte oggi dal 7-5 sul Team World. Dalle 13 apre il doppio Kobolli-Mensik contro De Minoe e Fritz, a seguire Zverev contro Tien. Ogni vittoria nell'ultima giornata vale 3 punti. Il ciclismo a Montréal, si chiudono oggi i mondiali su strada con la prova in linea maschile. Assente Tadej Pogacar, tra gli uomini più attesi Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Per l'Italia occhi su Ciccone, Bettiol, Pellizzari e Lorenzo Finn. Intanto Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo. È il quarto bronzo in carriera per le rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto anche l'oro nella staffetta mista. I motori con la Formula 1, dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano partito sedicesimo ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. Superbike a Cremona, Nicolò Bulega deve ancora rimandare la festa mondiale. Questa mattina Iker Lecuona ha vinto anche la Super Pole Race davanti al compagno di squadra della Ducati, terzo Alberto Surra, al primo podio nella categoria. Bulega avrà un'altra occasione per chiudere il campionato in gara 2 in programma nel pomeriggio. E parliamo di vela, Luna Rossa Senior arriva all'ultima giornata della preliminare regata di America's Cup a Napoli, al comando con 51 punti, 8 più di Emirates e New Zealand. Oggi le ultime due regate di flotta e poi il match race tra i primi due equipaggi. E veniamo alla pallavolo, la Polonia è campione d'Europa, ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-1, conquistando il secondo titolo consecutivo e il terzo della sua storia, oltre al pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il basket, prosegue oggi la prima giornata di Serie A 2026-2027, tra le gare in programma Milano-Trieste, Varese-Virtus-Bologna. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
5: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
6: Numero 6.

0: giochi.
1: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
2: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
2: Gerlinda, il centro delle emozioni.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
9: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
8: C'è una figura che sta diventando protagonista.
9: Il geometra ed il geometra laureato.
10: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
8: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
9: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
8: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
11: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
12: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
11: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
13: Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento. Numero 4.

0: Max Radio Live, la musica, gli eventi, da questo momento trasmessi in tempo reale.
1: Ce lo ha ricordato il nostro amato jingle, ovviamente siamo anche noi qui in diretta a ricordarvelo che prosegue il nostro racconto per questi due giorni dello Sport Village. Un saluto da Fabio Nucci in diretta su Max Radio Classic, Max Radio Energy. Sono le 15:49 per questa seconda giornata di questa ottava edizione dello Sport Village. Vi stiamo raccontando da ieri pomeriggio, grazie anche agli interventi di rappresentanti istituzionali ma anche delle federazioni e delle associazioni del territorio, quella che è una cornice assolutamente unica nel panorama, direi, regionale. Proprio ieri con alcuni nostri interlocutori si parlava anche di poter replicare una formula simile nel Ternano, visto il grande successo. E oggi pomeriggio, arrivando qua, era uno spettacolo appunto vedere anche tanti bambini in tenuta sportiva ginnica, chi con il kimono pronto per cimentarsi in qualche arte marziale o in tenuta semplicemente sportiva per poter magari partecipare a qualsiasi altra disciplina. Ricordo che sono ben 32 le federazioni rappresentate, oltre 50, direi 52 addirittura le federazioni e le associazioni che sono raccolte nei due piani del centro di intrattenimento Gherlinda. Noi siamo a piano terra, non molto lontano dall'ingresso, ma ovviamente per noi possiamo dire è anche un po' un ritorno a casa. Eravamo qua anche un anno fa e rispetto appunto alla scorsa edizione questo villaggio è ulteriormente cresciuto fino, come vi dicevo prima, 32 federazioni e 52 associazioni presenti quest'anno. Allora, prima di cominciare anche la nostra carrellata, e abbiamo già qualcuno in pole position, anzi tra poco, poi dopo il primo brano musicale che andremo ad ascoltare, avremo con noi qua Roberto Sparnaccini, che è il delegato provinciale di Perugia del CONI, che è anche un po' la mente, l'organizzatore di questa bellissima manifestazione che, ricordo, andrà avanti fino ad oggi per questa seconda giornata, almeno per fino alle 19:30, quindi assolutamente un'occasione da non perdere. E noi intanto, dopo aver ascoltato la nostra sigla di apertura e in passato la Max Parade, diamo spazio a Sisa con BMF.

0: Ed eccoci qua in diretta dal centro di intrattenimento Gerlinda, dove stiamo raccontando da ieri pomeriggio la seconda giornata, in questo caso anzi l'ottava edizione dello Sport Village. Siamo alla seconda giornata ed è con me nella postazione di Max Radio, che come vi dicevo prima si trova al piano terra ed è in una bellissima appunto postazione. Per questo ringrazio Roberto. Stiamo tentando di raccontarvi con tanti ospiti, grazie anche e soprattutto allo supporto e all'organizzazione di Roberto Sparnaccini, che ritroviamo. Buona domenica Roberto, ben ritrovato. Ma posso chiederti come è nata questa idea? No? È nata 11 anni fa, dicevamo ieri, dello Sport Village. Cos'è la spinta, la cosa che vi ha poi mosso verso questa idea che si sta rivelando vincente, vista anche l'atmosfera, no, che si registra oggi pomeriggio?
1: Ciao Fabio, buona domenica a tutti. Com'è nata? È nata 11 anni fa da un incontro fra Simone Maniero e il allora presidente regionale Domenico Ignozza, che saluto, parlando di promozione sportiva. All'inizio sembrava un po' una cosa così futuristica di fare promozione sportiva dentro un centro di intrattenimento. Abbiamo provato e tutti gli anni si è aggiunto qualcosa, forse un po' di fortuna, forse la cosa funziona, non lo so. Comunque oggi veramente parliamo di sport a tutti i livelli, ma non vedo solo i ragazzini che vengono a provare, ragazzi e ragazze, ma anche i genitori, anche persone che
0: assolutamente fuori età. Dicevo prima, no, avvicinandomi al Gerlinda, c'erano tante famiglie, bambini già in tenuta sportiva ginnica che si affrettavano, sembravano proprio ansiosi e desiderosi di venire qui. Questa è una bellissima immagine, no? Una cartolina veramente da ricordare e da sottolineare.
1: Sì, sicuramente sì, anche perché tutte le federazioni che sono qui lo fanno a livello promozionale, a livello volontariato, non c'è nessuno che fa professionismo qui dentro, se non i tecnici, certo, che stanno insieme ai ragazzi per insegnare il gesto atletico e comunque lo sport. E vedere tutte queste persone che dalle 3 cominciano ad arrivare di continuo, ieri sera erano quasi le 8 e ancora c'era qualche federazione con qualche persona dentro.
0: Ah, ottimo. E oggi ricordiamo che comunque sì, andrete oggi avanti fino alle 19.30, alle 20.
1: 19.30-20, diciamo, esatto, che poi stacchiamo la spina. C'è stata una persona che, un'amministrazione, che ha detto, dice, bisognerebbe farlo una volta a settimana per vedere tutti i ragazzi qui. Sì. Non è facile purtroppo, certo, anche perché oggi c'è qualche federazione in meno, c'è, anche perché ci sono i tornei, ci sono le gare, logicamente hanno degli impegni importanti da mantenere, dunque qualcosina in meno c'è, però siamo sempre intorno alle 28-27 federazioni presenti, dunque,
0: che non è poco. Ieri so, diciamo, poco, al massimo siete arrivati a 32
1: federazioni, quindi sportive diverse, con 50 società che si danno il cambio fra sabato e domenica.
0: Certo. Ho mantenuto la promessa, poi ieri sera sono salito, ho visto il Vortex. Avevo capito, però veramente è scenografico. Poi credo che poi sia una disciplina che i vigili del fuoco sappiano fare bene, oppure
1: no, bello. Infatti avevo detto sopra alla ragazza di questo sale, Fabio, fatelo provare. Forse non ti ha riconosciuto per fartelo provare.
0: No, probabilmente no. Comunque c'erano ancora, ed erano appunto poco dopo le 18.40, 18.45, quindi erano ancora tutti attivi. Comunque è bella la situazione anche al primo piano con il palco. Ieri c'è stato grande spazio anche per la ginnastica artistica.
1: La rete artistica, c'è di tutto, tutto lo spazio possibile e immaginabile.
0: Tra le novità, oltre al Vortex, che sono presenti anche oggi, che magari ieri non abbiamo nominato, federazioni, e non ci piace dire minori, ma altre federazioni che magari di cui abbiamo parlato meno anche ieri, così magari ricordiamo e magari poi speriamo di averle, compreso l'Agility Dog che è qui di fronte a noi. Poi ieri l'intervento è saltato, ma lo recupereremo sicuramente oggi.
1: Lo recupereremo oggi. Considera che fuori dal Gerlinda ci sono 3 federazioni che c'erano ieri e oggi ce n'è una che manca, che è il motociclismo, che ringrazio tantissimo il presidente Luca. Poi abbiamo il ciclismo, che quest'anno ha avuto far parte anche lui del Sport Village Gerlinda, che è fuori, che capisce, ottimo, bene che dentro ciclismo è possibile.
0: Beh, ovvio, però il ciclismo muove tantissimi amatori, tesserati,
1: in tutta Italia,
0: ma anche nella nostra regione. È anche una disciplina, no, che è andata crescendo anche grazie all'off-road, al mountain bike, insomma, per passione, no?
1: Cioè, poi sì, con quelle biciclette che io sono non conosco benissimo, le biciclette, quelle con l'aiuto
0: pedalata assistita,
1: dunque sicuramente ha avuto una gran cosa. Abbiamo poi fuori anche dal marino dei cavallini,
0: il maneggio
1: con i pony, dunque anche loro l'anno scorso sono venuti una volta sola, stanno hanno fatto due giornate.
0: Il maneggio ricordiamo che tra l'altro poi è un'eccellenza del comune di Corciano,
1: Comune di Corciano, sempre qui nella zona, fanno parte della Federazione Italiana Sport Equestre,
0: certo.
1: Che ringrazio tantissimo anche la presidente Mirella Bianconi, che anche lei ha voluto fortemente che venissero qui da noi.
0: Bene, ringraziamo e la salutiamo.
1: La salutiamo tanto se ci ascolta. E poi tutte le varie discipline, diciamo dei sport maggiori e minori, se vogliamo chiamare così, sono tutti sport.
0: Certo, certo. E ho visto che c'è anche un'associazione di volontariato,
1: c'è l'Avis.
0: L'Avis, ovviamente, e poi ovviamente c'è il presidio delle 118, ma in particolare lo abbiamo fatto ieri con Matteo Giannetti, ma sensibilizzare e avvicinarsi all'Avis anche per prendere informazioni e valutare poi un'eventuale donazione è qualcosa che è sempre in auge, di moda, diciamo così.
1: Guarda, io posso solo che ringraziarli, perché nel 2002 ho avuto una leucemia, dunque provengo, diciamo, da quel mondo lì. Fu un percorso abbastanza pesante.
0: Si sperimenta con la necessità, certo.
1: E avendo un sangue abbastanza molto raro, se non c'era l'Avis avrei avuto grosse difficoltà nell'andare avanti ed essere qui, insomma.
0: E infatti con Matteo sottolineavamo proprio questo aspetto, alcune tipologie di sangue, alcuni gruppi per cui, diciamo, la banca del sangue regionale è carente. Non siamo all'emergenza, però chiaramente più si dona meglio è per,
1: certo,
0: tutti.
1: Infatti io, diciamo, da ragazzo sempre lo vedevo un po' come una cosa, sono sincero, un mondo di donazioni, per carità, eccetera eccetera. Poi quando ho avuto il problema e, diciamo, avendo passato quella difficoltà, uno si rende conto che sbagliavo e oggi che vorrei farlo non posso.
0: Io ci ho provato un paio di volte, una volta sono riuscito, poi altre due volte purtroppo c'è stato un calo di pressione, quindi poi non sono...
1: L'unica cosa che posso dire è donate.
0: Esatto, però sicuramente nella massa, anche tra chi ci ascolta, qualcuno che magari è spinto anche entrando qui alla Gherlinda, proprio lo stand, la vela dell'Avis si vede benissimo.
1: Poi vedo che stanno parlando, dunque la gente si ferma, sono interessati.
0: Esatto.
1: È anche questo lo sport, è anche questo.
0: Sì, sono proprio qui all'ingresso, vicino alle scale, poi per salire al primo piano. Bene, allora vogliamo ricordare anche che fervono i preparativi per il prossimo appuntamento qui al Gherlinda, che è uno spin-off, l'abbiamo definito così ieri forse col presidente, non ricordo, con qualcuno che abbiamo avuto qui nostro ospite, uno spin-off dello Sport Village, che è lo School Village.
1: È lo School Village, quest'anno abbiamo dato questo nome perché l'anno scorso abbiamo fatto un test, quest'anno si sta allargando la cosa e con il patron del Gherlinda, sia Simone che Eugenio, abbiamo deciso tutti insieme di portare avanti questo progetto per la scuola, che sarà il giorno, diciamo, delle premiazioni, non mi piace dirlo, perché comunque non c'è un primo, un secondo, un terzo,
0: il giorno della festa,
1: festa finale,
0: diciamo.
1: E daremo delle targhe ricordo alle classi che hanno fatto questo elaborato, lo sport che unisce. Avremo comunque una commissione molto importante, perché avremo un giornalista sportivo che adesso
0: non possiamo spoilerare,
1: non possiamo dirle niente.
0: Okay, va bene.
1: Un delegato del CONI, del Gherlinda, un grafico, un dirigente, quattro professori, perché si alterneranno per non essere i propri istituti,
0: certo.
1: Uno dell'altro,
0: per evitare,
1: esatto,
0: che si valutino gli stessi
1: elaborati, certo. E fatto questo, il 7 faremo questa festa, riporteremo, perché da domani partirà un quesito su tutte le scuole anonimo: quali sport vorreste frequentare? In base a quello che le persone, gli alunni ci diranno che vorranno frequentare, le prime tre le riportiamo alla festa e faremo la premiazione come l'anno scorso, che è stata una cosa bellissima.
0: Infatti salutiamo, tra l'altro sono tre gli istituti, quattro gli istituti.
1: Perugiotto, che ha Ferro di Cavallo e Olmo,
0: okay, sì.
1: E la Bonfigli di Corciano, che è praticamente Corciano, Chiugiana e San Mariano.
0: Ecco, molto bene, sì, quindi però sono tre i dirigenti scolastici.
1: Sono tre dirigenti scolastici, esatto,
0: che diciamo hanno accettato e collaborato, diciamo, e collaboreranno, no? E supporteranno questa iniziativa. il binomio sport-scuola, lo dicevamo ieri, lo ribadiamo anche oggi, è indissolubile. Se poi anche le famiglie entrano in questo circuito, direi che il quadro è completo.
1: Sì, io devo ringraziare quest'anno che c'è una news, il professor Lorenzo Bertinelli, che è dell'ufficio scolastico regionale, che sì. Con noi abbiamo creato una collaborazione per far sì che la scuola venga a far parte anche del mondo sportivo, ci sia questo connubio. Vediamo poi se noi...
0: L'abbiamo avuto Lorenzo ai nostri microfoni. A questo punto aspetto che ci porti altri interlocutori alla nostra postazione. Intanto complimenti per come sta andando, in bocca al lupo anche per questa giornata finale dello Sport Village. Roberto, noi ci aggiorniamo per un recap finale e quando vuoi ovviamente la postazione è sempre a tua disposizione.
1: Ti ringrazio Fabio, volevo anche ringraziare tantissimo Max Radio Energy, te, Gianpaolo, che siete veramente parte
0: grazie.
1: Di questa manifestazione.
0: L'ho detto prima, è come tornare un po' a casa, è stato come tornare a casa per noi, perché a cominciare dalla postazione che ci avete assicurato, garantito, ma poi l'atmosfera che si presta bene anche a un racconto radiofonico e non è mai scontato poi.
1: Sì, grazie. Allora ci vediamo dopo con qualche presidente di società.
0: Assolutamente,
1: grazie, buon lavoro. Fammi.
0: Qualche altra novità magari.
1: Ci ho dimenticato una cosa.
0: Prego, prego.
1: Crepi il lupo.
0: Ah, crepi il lupo, certo, in bocca al lupo per la giornata di oggi, giusto?
1: Grazie Fabio.
0: Grazie, ringraziamo Roberto Sparnaccini, delegato provinciale del CONI, delegato provinciale di Perugia, per lo Sport Village, anzi uno degli ideatori, nonché forse protagonista, vero, dietro le quinte dello Sport Village.

16.08 su Max Radio Classic, Max Radio Energy, va avanti la nostra diretta dal centro di intrattenimento Gherlinda grazie allo Sport Village. Siamo qua per raccontarvi anche questa seconda giornata di questa ottava edizione. Ricordo a tutti i piccoli, ma anche alle famiglie ovviamente al seguito, che uno degli appuntamenti da non perdere è sicuramente quello della Mini Olimpiade. Uno diciamo dei momenti più apprezzati dai piccolissimi, ma non solo, dai giovanissimi, dai bambini in particolare. I partecipanti ricevono una card e ogni volta che completano una prova sportiva ottengono un timbro, cioè proprio una vera e propria tesserina, come fosse una raccolta punti. Raggiunti 10 timbri ricevono un premio a disposizione di Gherlinda. Questo è un modo semplice, appunto, dicevo, soprattutto per sfidare i più piccoli a non fermarsi allo sport che già conoscono, ma a provarne altri, perché magari possono arrivare qui pensando di provare il basket o di andare via e poi magari se ne vanno dopo aver magari, che ne so, provato il tiro con l'arco, il rugby o il tennis tavolo. È proprio questo lo spirito dello Sport Village, in particolare della Mini Olimpiade, anzi sì, della Mini Olimpiade, che tra l'altro si connette, come dicevamo prima, con Roberto, anche con il connubio Sport e Scuola, quindi con lo School Village, che vi dà appuntamento anche ai frequentatori del Gherlinda dal 7 novembre per la fase finale, nella quale appunto ci sarà anche la premiazione delle quattro scuole che hanno aderito, non solo Chigiana, Corciano e San Mariano, ma anche Olmo e Ferro di Cavallo quest'anno. Quindi sicuramente una platea che si allarga e l'interesse anche verso questa manifestazione, anche verso il fatto di mettersi alla prova disegnando qualcosa, coniando uno slogan, come appunto abbiamo ricordato prima con Roberto Sparnaccini, che ricordo essere appunto uno degli organizzatori insieme a Simone Mainiero del Gherlinda di questa manifestazione, che andrà avanti fino a questa sera, così come la nostra diretta andrà avanti fino intorno alle 19, anche ovviamente ascoltando tante testimonianze, ma anche ascoltando tanta bella musica.

trovarci in questo pomeriggio di musica, parole, informazione. Home Soul, l'ultimo singolo che ci riporta, no, alle sonorità dell'estate appena trascorsa. Volevo fare un po' il punto della situazione e anche rispetto a questo concorso di cui abbiamo parlato prima. Ricordo che vi trasmettiamo in diretta dallo School Village, ovvero Sport e Scuola, in particolare lo School Village Gerlinda 2026, no, che prova appunto a mettere in collegamento scuola e pratica sportiva. Il concorso è lo Sport Unisce ed è rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Corciano, San Mariano, Olmo e Ferro di Cavallo. I ragazzi realizzeranno un disegno e uno slogan sui valori dello sport. Gli elaborati saranno poi esposti anche qui al Gerlinda e la premiazione è prevista il 7 novembre alle scuole partecipanti. In ogni caso saranno destinati voucher per acquistare materiale sportivo e anche questo sicuramente è un ottimo motivo per venire allo Sport Village.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: Max Radio Live, in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
1: E rieccoci in onda in diretta dal centro di intrattenimento Ghirlinda per questa seconda giornata dello Sport Village, una manifestazione che è stata creata 11 anni fa proprio dal centro Ghirlinda e dal CONI regionale, nella quale ci sono tanti sport rappresentati, tra questi c'è anche il tiro con l'arco, e torniamo a parlarne grazie a Noemi Schettino, che ringrazio e saluto, è qui nella nostra postazione mobile di Max Radio.
2: Grazie.
1: Ciao Noemi, benvenuta su Max Radio.
2: Grazie mille.
1: Allora, come sta andando per il tiro con l'arco, no? Che momento stiamo vivendo? So che tu sei portatrice, anche ci darei una notizia rispetto a una nuova società che sta nascendo.
2: Sì,
1: giusto?
2: Siamo in fase di realizzazione, questa nuova opportunità che ci sarà a Ponte Felcino.
1: Bene, ricordiamo, frazione di Perugia.
2: E dove c'è la galleria EMI.
1: Bene,
2: stiamo,
1: sì,
2: aprendo questa nuova realtà finalmente, perché comunque ci sarà uno spazio dedicato a tutti. E soprattutto che è molto importante avere uno spazio chiuso per tirare con l'arco, perché comunque trovare una distanza di 18 metri non è facile,
1: semplice.
2: È uno sport un po' particolare.
1: Quindi ci sarà pratica indoor, c'è anche
2: il
1: uno
2: campo
1: spazio,
2: ce l'abbiamo
1: esterno.
2: Già, okay. Nella zona di Mora, verso Assisi,
1: sì.
2: Perché comunque d'estate c'è la stagione outdoor,
1: certo.
2: Quindi ci sono altre tipologie di gare, e mentre d'inverno inizierà la stagione al chiuso, e quindi necessario uno spazio per allenarsi.
1: Certo, ovvio. Come si chiama la società? Lo possiamo dire?
2: Gli Arcieri del Centro.
1: Scusa?
2: Arcieri del Centro, che in realtà è una società che c'è già da...
1: Già
2: da vent'anni,
1: sì, okay,
2: però era
1: mancava la sede
2: adesso, no, c'era già la sede, ma adesso è diventata una società Fitarco, quindi riconosciuta dal CONI, e quindi a livello agonistico è
1: ottimo.
2: Un passo avanti,
1: e come
2: da modo anche per le persone che
1: certo,
2: si approcciano,
1: certo,
2: comunque di fare gare a livello nazionale, riconosciute.
1: Sì, un po' anche come avviene, no, il primo approccio per esempio dei giovanissimi o anche di chi magari non è giovanissimo.
2: Sicuramente il tiro con l'arco è uno sport particolare, forse di nicchia, e quindi non è così
1: di nicchia. Mi piace, non mi piace quando dicono sport minore.
2: No, non è minore.
1: Infatti,
2: semplicemente inizi perché hai conosciuto,
1: certo,
2: un tuo amico che tira con l'arco,
1: esatto.
2: O sei in villaggio turistico e hai o un evento del genere che dà modo
1: puoi
2: veramente
1: vedere,
2: a tutti,
1: certo,
2: di conoscerlo, perché adesso è pieno di ragazzi e
1: scontato,
2: adulti che,
1: certo,
2: che chiedono ma non ho mai tirato, poi alla fine sono bravissimi, quindi...
1: Ma guarda, mi è capitato di accompagnare una classe, un'esperienza in provincia di Ravenna, Palestracqua si chiama, questo è una specie di campus, e siccome in realtà si parlava di sport acquatici, però invece tra le discipline che erano contemplate c'era anche il tiro con l'arco, quindi, e ho visto da parte dei ragazzi tanta curiosità e tanto entusiasmo anche proprio nel cimentarsi. Ovviamente la distanza adesso non ricordo, forse non era 18 metri,
2: no,
1: però
2: per iniziare va benissimo,
1: come si impugna l'arco,
2: sì,
1: no?
2: Certo,
1: l'idea della mira, insomma, comunque
2: sì,
1: questi primi,
2: sì,
1: elementi hanno molto incuriosito, quindi è bello, no, che ne parliamo, magari anche chi ci ascolta può trovare un modo, un'occasione.
2: Sicuramente, allora, discorso mira, discorso distanza, tutti vogliono tirare da lontano, no? Perché,
1: certo,
2: voglio tirare da lontano perché è più emozionante, da vicino sembra più facile, ma in realtà ci sono gare che comunque prevedono, si parte da 5 metri. E a volte,
1: certo,
2: il bersaglio più difficile è anche,
1: certo,
2: a 5 metri perché è più piccolo.
1: Non è detto, certo.
2: Quindi se uno impara bene la tecnica, alla fine è bravo a qualsiasi distanza. Bisogna iniziare per gradi.
1: Esatto,
2: e poi il discorso,
1: certo,
2: mira, allora dipende sicuramente dalla tipologia di arco che uno sceglierà poi di usare, perché ci sono tanti tipi di archi,
1: certo,
2: e sicuramente conosciamo di più l'arco olimpico perché è quello che vediamo in TV,
1: anche,
2: ma
1: certo,
2: c'è un mirino,
1: diciamo.
2: Anche lì non è semplice dire, è un po' riduttivo dire c'è il mirino, è facile,
1: certo, sì,
2: è un'altra tecnica, e l'arco nudo non ha il mirino, guardiamo il bersaglio, poi certo la punta è nella zona di tiro, deve essere lì. Ma il mio consiglio è quello di continuare a guardare ciò che vogliamo colpire, non fissare la punta.
1: Certo.
2: Sì, perché non, cioè, per me non aiuta. Il mio consiglio è guardare.
1: Lo dici per esperienza.
2: Poi anch'io immagino. Tanto da imparare ancora, però conviene guardare dove si vuole mirare.
1: Certo, e tu come ti sei avvicinata al tiro con l'arco?
2: Io mi sono avvicinata, c'era un mio amico che tira ancora con l'arco, in realtà, però è un'altra tipologia, okay. Sì, lui però ha già livelli okay, importanti, cioè. Anche se io ho ottenuto già le mie vittorie.
1: E tu hai soddisfazione?
2: Sì, certo. Beh, il segreto secondo me è iniziare per gioco.
1: Certo,
2: perché alla fine è sicuramente un ambiente agonistico, quindi poi ci sarà la competizione, questo è inevitabile, ma se c'è la curiosità e continuare a giocare e accettare di sbagliare, quindi perseverare
1: dall'errore che poi nascono,
2: l'arco ti può secondo me dare tante grandi soddisfazioni. Io ho fatto tanti sport diversi, però alla fine ho scelto l'arco perché proprio per questa perseveranza. Era quella cosa da allenare, no?
1: Certo, ma tu in arciere al centro, quindi sei anche c'hai un ruolo, sei istruttrice.
2: Allora, adesso io ho fatto il primo corso, la prima pre-corso, okay. Poi certo ci sono vari livelli da raggiungere, però per iniziare penso che
1: certo,
2: tutti si possono approcciare, e l'importante è la sicurezza, perché comunque un ambiente diverso,
1: sì,
2: bisogna mettersi
1: diverso.
2: In sicurezza, comunque è sempre un arco.
1: E anche la disciplina sportiva richiede delle abilità che sono,
2: bisogna fare attenzione,
1: uniche.
2: Ma penso in tutti gli sport
1: certo.
2: Così
1: abilità, attenzione, concentrazione, sangue freddo.
2: Beh sì, allora ti mette, bisogna allenarsi, nel senso, anche se per, quindi le emozioni verranno comunque anche fuori in gara,
1: certo.
2: E quindi è un allenamento anche più a livello interiore, ecco, non è solo di
1: essere
2: bravura,
1: certo,
2: a tirare. Uno può essere bravissimo in allenamento, in palestra, poi va in gara e non ci sono i risultati che si sperano.
1: Quindi bisogna allenarsi anche a gestire le emozioni.
2: Quello, ma secondo me allena tanto, perché
1: certo. E poi è utile anche nella vita.
2: A me ha aiutato tanto anche sul lavoro, proprio per concentrarti, per ritrovare il tuo spazio con te stessa, quindi no, è un bellissimo sport.
1: Assolutamente. Ne abbiamo parlato anche ieri, immagino tu conosca Nicola Montecchi.
2: Sì, io ho avuto modo di conoscerlo qui in Umbria, perché in realtà io sono di Torino, però adesso è un anno che sono qui in Umbria.
1: Ah, bene,
2: quindi viaggio abbastanza.
1: Allora,
2: sì, ormai sono di Perugia.
1: Ah, ecco, molto bene.
2: Sì. Da Londra a Perugia.
1: Ottimo. Dicevamo appunto anche con Nicola, sì, è vero, no? Uno fa emula, magari se c'è un amico, un conoscente, un parente che tira con l'arco, però hanno aiutato sicuramente anche
2: sicuramente
1: a creare,
2: sì,
1: nuovi adepti, Robin Hood,
2: sì,
1: e altri,
2: sì,
1: film,
2: certo.
1: Serie.
2: Adesso nei film lo propongono tantissimo.
1: Infatti c'è anche un Avenger che
2: sì,
1: tira,
2: no,
1: con
2: bellissimo,
1: l'arco.
2: Bellissimo, poi certo.
1: È uno dei preferiti,
2: certo,
1: dei personaggi.
2: Con dei dettagli
1: preferiti.
2: Un po' particolari da rivedere,
1: certo,
2: ma
1: sì, però
2: sì, sì, non è proprio così, ma
1: però per
2: no,
1: il tiro
2: stimola,
1: con
2: perché almeno avvicina anche
1: una bella
2: i giovanissimi,
1: certo,
2: a tirare, perché soprattutto per loro ci sono tante opportunità,
1: sì,
2: anche per gli adulti, master, perché forse è l'unico sport che puoi vincere
1: a tutte le età,
2: sì, sì, sì, ma è veramente per tutti.
1: Bene.
2: C'è anche la categoria dei paralimpici, che comunque a livello,
1: sì, sì,
2: internazionale fanno tantissime gare.
1: Tanti risultati, certo.
2: No, ma è molto impegnativo.
1: È un bel movimento anche,
2: sì,
1: quello, sì,
2: sì,
1: assolutamente. Allora, Anuani, io ti ringrazio per la tua testimonianza. Ricordiamo il nome della società dove aprirà il nuovo campo di allenamento, la nuova sede indoor di allenamento.
2: Gli arcieri spazio. Del centro.
1: Bene.
2: Ponte Felcino, dove c'è la galleria dell'EMI.
1: Molto bene.
2: Allora
1: in bocca al lupo.
2: Aspettiamo.
1: Ovviamente a te, alla società, per questo, diciamo, percorso allargato, no? Come ci dicevi appunto,
2: sì,
1: ora nel circuito.
2: Uno spazio veramente per chi è curioso di provare,
1: certo,
2: anche solo provare.
1: Infatti.
2: Soprattutto provare.
1: Non so poi come dopo. Si dice nel tiro con l'arco, però in bocca al lupo, genericamente va bene.
2: Va bene, va benissimo. Okay. No, porta fortuna. Porta fortuna, certo. Si imbocca le lupe, si porta fortuna. Sono infatti, i tempi dei romani, quindi.
1: Infatti, benissimo. Grazie allora per la tua testimonianza. Complimenti anche appunto per la tua attività. Grazie.
2: No, ma grazie per comunque che ha reso disponibile questo evento, perché davvero
1: è
2: molto bello.
1: È una bella vetrina, sicuramente anche per gli sport di nicchia, come dicevamo prima. Particolare, perché così magari un ragazzino, un bambino anche a modo di vedere,
2: sì,
1: no? In
2: di
1: diretta,
2: provare, di misurarsi, perché a volte esatto. Uno è solo curioso e basta provare.
1: Ottimo, grazie.
2: Va bene, grazie.
1: Grazie, allora ringraziamo Noemi Schettino della società Arcieri al centro di Ponte Felcino Perugia, e noi a questo punto andiamo avanti con, facciamo un piccolo break musicale, ma abbiamo già un ospite in lista d'attesa pronto per essere qui con noi e presumo raccontarci qualcosa che ha a che fare con le arti marziali. A dopo.

0: 8:48 in questo istante in diretta dal centro di intrattenimento Gherlinda. Vi stiamo raccontando, Fabio Nucci in voce, questa due giorni dello Sport Village. Siamo alla seconda giornata di questa seconda edizione. Saluto ancora e ringrazio per la sua presenza qui Noemi Schettino. Con lei abbiamo parlato di tiro con l'arco, ma con il prossimo ospite siamo pronti a cambiare totalmente disciplina. Lo chiedo a Simone Ercoli della società Poeti del Judo. Ciao Simone,
1: ciao,
0: benvenuto su Max Radio.
1: Ciao.
0: Ti abbiamo visto, dicevi tu che eri sudato, quindi le dimostrazioni sono impegnative in questi minuti, in questi due giorni qui al Gherlinda. Come sta andando?
1: Bene. Dai, manifestazione veramente bella, anzi andrebbe replicata più spesso. Lo sport reputiamo una cosa fondamentale, sia per i ragazzi sia per gli adulti, per tutti quanti, a livello mentale, fisico. Poi lo sport nostro in particolare, che è il judo,
0: certo, è
1: una tra le discipline proprio dove a livello sia mentale che fisico è molto impegnativo.
0: Direi che è anche una delle, forse delle più complete. Che proponete qui per far avvicinare, incuriosire magari giovanissimi, anche meno giovani, no, a questa disciplina? Delle simulazioni di incontri, come funziona?
1: Ma guarda, è semplice, allora, innanzitutto è anche in base alle fasce d'età.
0: Certo.
1: Sembra banale ma non è così. Cioè, bambini piccoli inizialmente abbiamo varie fasce, dai 4 a 6, dai 6 agli 8 e dagli 8 a 10. Poi inizia l'agonismo. Dai 4 a 6 specialmente è un'età dove praticamente si fa gioco. Judo, ma in forma
0: ludica, diciamo.
1: Molto ludica, sì, e di gioco, perché si esercitano alcuni movimenti, per esempio le cosiddette capriole, però fatti in un certo modo per abituarli a mobilità articolare e tutto quello che è ovviamente la coordinazione. Basiamo soprattutto sulla coordinazione, perché vediamo che tanti bambini sono scoordinati e poi se lo ritrovano anche a livello fisico in età adulta.
0: È un beneficio assolutamente, sì, per il fisico, ma sì, diciamo che intervenite sulla qualità della vita stessa, perché sicuramente aiuta, no?
1: Assolutamente.
0: Maggior coordinamento.
1: Anche perché fino a 10 anni devono divertirsi.
0: Certo.
1: Non ci interessa il campione, non ci interessa, verrà fuori se vuole,
0: certo,
1: ma non è quello lo scopo. Quindi la prima fascia d'età, soprattutto fino ai 10 anni, veramente si fa judo, ma si devono divertire.
0: Quindi però diciamo i valori alla base, no, di questa disciplina iniziano ad essere trasmessi già da quell'età, anche se sotto forma di gioco, immagino.
1: Sì, esatto.
0: Quindi anche tutto il rituale, insomma, questo è importante,
1: esatto,
0: perché la cultura del rispetto che queste discipline veicolano non è scontata e non è poi comune a tutti gli sport, però credo che sia un valore aggiunto per questo.
1: Sì, esattamente, quella è l'altra forma per noi fondamentale, che è il rispetto con chi ci si allena.
0: Certo.
1: Infatti si fa il saluto sia alla fine che all'inizio dell'allenamento, del combattimento. Finito ci si stringe la mano, si inizia e si finisce sempre con il saluto tutti insieme. Quando si entra nel tatami si entra e si esce con il saluto. Se siamo in ritardo bisogna chiedere al maestro se si può entrare. Quindi ecco, c'è una sorta di disciplina
0: rituale
1: molto,
0: che, diciamo,
1: molto rigida, tra virgolette.
0: È una disciplina rigida, ma direi formativa, no?
1: E viene applicata dal bambino dei 4 anni,
0: certo,
1: fino al signore del 99. Non ci sono differenze.
0: E senti, come società Poeti del Judo avete all'orizzonte qualche impegno, appuntamento particolare? E
1: sì,
0: che intanto salutiamo Andrea Arena, ovviamente, che ieri è
1: saluto
0: stato
1: anch'io
0: ai nostri microfoni. Lo ringraziamo ancora per il suo contributo. Abbiamo parlato un po' di tutto con lui, anche del reality fisico, perché comunque è una vetrina anche per alcuni personaggi legati alle arti marziali, ma in particolare al judo, perché ci sono in gioco parecchi judoka, quindi
1: sì,
0: per
1: infatti
0: quello è positivo.
1: Ci abbiamo il maestro Stefano Poeta, il nostro maestro e mentore, che è in gara proprio a Torino, hanno Coppa Italia.
0: Ecco, in questo oggi.
1: Ecco perché non c'è, sono
0: certo,
1: io. È proprio in gara con alcuni atleti per la Coppa Italia.
0: Ah, bene, in bocca al lupo. Allora,
1: poi abbiamo due atleti che sono con la Federazione Italiana Nazionale a Roma, allenarsi. Abbiamo 3 campioni italiani.
0: Ah, quindi sono aggregati,
1: sì, sì,
0: alla nazionale come,
1: sì, sì,
0: rappresentanti.
1: Assolutamente sì, quindi ecco.
0: No, direi un ottimo risultato.
1: Vari impegni.
0: Direi,
1: sia per noi che per i ragazzi soprattutto.
0: Certo. Senti, l'ultima cosa, che cosa diresti, diciamo, a un ragazzo, no? che volesse avvicinarsi, che magari ha visto, non è qui, non ha visto magari le vostre dimostrazioni dal vivo, no? Che cosa diresti per invitarlo almeno a provare?
1: Ma allora, innanzitutto la prova deve essere una prova che nasce dalla curiosità, ok? Quindi deve, certo, essere curioso anche di provare quel tipo di sport, perché non puoi far avvicinare una persona o costringendola o fare altre cose particolari. Quindi deve essere anche curioso. Però la curiosità nasce dal fatto di diciamo aiutare se stessi e il proprio corpo a migliorarsi. Punto. Poi,
0: e questa è una delle strade che si possono percorrere, praticare judo.
1: Assolutamente sì, lo scopo principale, soprattutto per le prime fasce d'età, come ti dicevo, è quella.
0: Certo, certo.
1: Poi dopo ovviamente tutto viene nascere da solo, no? Uno gli piace, si appassiona, entra la competizione, entra tutto, quindi ecco, è un po'...
0: Ecco, ma tra i giovani che hanno superato il percorso, quindi dopo i 10 anni che si avvicinano all'agonismo, si intravede qualche talento? Perché poi immagino che serva dedizione, fatica, concentrazione, però serva anche qualcosa di innato, diciamo, nella sì, persona, no?
1: Sì, sì, ci devi mettere, per carità, il tuo, sarai puoi essere allenato quanto vuoi, però ovviamente anche tu stesso,
0: certo, qualcosa in
1: tu
0: più,
1: atleta, devi avere quel piccolo salto,
0: quella spinta,
1: no?
0: In più.
1: Esatto, esatto. Però per noi sono tutti atleti, tutti uguali.
0: Tutti
1: poi
0: uguali. Certo, certo.
1: C'è quello che è, ovviamente spicca di più, spicca di meno, ma
0: no, ma senza fare
1: ci
0: nomi.
1: Sta.
0: Comunque diciamo che è quella, la platea è promettente anche, soprattutto intanto sotto il profilo dell'impegno e della dedizione, poi ovviamente se sono rose fioriranno. No?
1: Assolutamente sì. Noi ci mettiamo del nostro, gli atleti ci mettono del loro. Quindi.
0: Grazie. Grazie Simone Ercoli, Poeti del Judo. Ricordiamo dov'è la sede della vostra società?
1: La nostra sede è a Sant'Andrea delle Fratte.
0: Bene, quindi a San Sisto Perugia,
1: sì,
0: non troppo
1: Perugia,
0: lontano da qua.
1: E ovviamente ecco, facciamo vari turni perché, come ripeto, in base a prima,
0: certo,
1: con le classi d'età, fino a, abbiamo anche il turno amatori che parte dai 35-40 anni in su.
0: Vogliamo dare, non so, immagino abbiate una pagina social, un sito web.
1: Sì, sì, Poeti del Judo, proprio è
0: benissimo,
1: come,
0: chi
1: molto
0: volesse
1: semplice,
0: ulteriori informazioni. Sì. Sicuramente il modo di cercare di qualche contatto
1: ci viene a trovare, le prove
0: assolutamente,
1: sono,
0: certo,
1: sono aperte a tutti per far vedere quello che possiamo fare.
0: Ah, assolutamente, allora incrociamo le dita per le gare in corso che ci ha ricordato prima, e risalutiamo anche il presidentissimo Andrea Arena. Grazie Simone, buon proseguimento, perché
1: grazie,
0: immagino che ora tornerai nella, dove siete ubicati?
1: Qui davanti,
0: piano terra, siamo vicini di casa. Ah,
1: sì,
0: eccoli, sì, esatto,
1: sì,
0: c'è proprio lì il tatami ricreato, questo è il bello, no? Una specie di palestra,
1: sì,
0: non possiamo dire cielo aperto, ma in un centro commerciale,
1: quasi,
0: in un centro di intrattenimento in questo caso.
1: Sì,
0: ottimo, grazie Simone,
1: grazie mille, buon proseguimento a tutti,
0: grazie, in bocca al lupo a te, a tutte le attività della società Poeti del Judo.
1: Crepi.
0: Grazie ancora.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie ancora Simone Ercoli, abbiamo parlato anche di judo in questa non stop di questo pomeriggio, di questa domenica 27 settembre 2026, sono le 16:56, arriviamo al segnale orario con Karol G e Manu Chao.
2: Salita del volo con destino a

0: Karol G e Manu Chao si invitano a viaggiare per il mondo, noi grazie a questa diretta e grazie allo Sport Village viaggiamo da uno sport all'altro. E se prima abbiamo parlato di tiro con l'arco e poi ancora di judo, adesso parliamo di un'altra disciplina. Ma per chiarire, fare qualche piccola precisazione, richiamo in causa Roberto Sparnaccini. Roberto, cosa vogliamo dire di questa nuova disciplina presente al Gerlinda per lo Sport Village?
1: Sì Fabio, io devo chiedere scusa a tutti, ho fatto una piccola gaffa prima perché ho preso un po' dall'emozione, da tutto quello che c'è qui, no, anche io posso dire qualcosa di sbagliato.
0: Qua ci sta, dai.
1: La disciplina non è il Vortex, come dicevamo prima, il Vortex è il nome della società, è SD Vortex, ma è la danza aerea. E qui c'è Delia, che adesso io ti lascio e ti presenterà tutta la disciplina e tutto quello che c'è da sapere per questa cosa che è bellissima. Invito tutti ad andare a Sant'Andrea delle Fratte presso la loro società a provare, perché è veramente veramente bello. Io non posso perché quintale di peso, se lo metto lì succede il patatrac.
0: Mai, va bene. Allora grazie Roberto.
1: Ti lascio Delia.
0: Sì, grazie, il microfono lo diamo a Delia Occhiucci della SD Vortex Danza Aerea. Sì. Allora, questa è la, diciamo, dicitura precisa. Intanto benvenuta su Max Radio.
2: Grazie.
0: Allora, cosa vogliamo dire di questa disciplina? Voi comunque esordite la prima volta che come danza aerea siete qui al Gerlinda per lo Sport Village.
2: Esatto.
0: Dicci qualcosa in più, la radio non ha le immagini, quindi dobbiamo affidare tutto alle tue parole per descriverci anche l'installazione che è necessaria per poter cimentarsi, no? Anche semplicemente con una dimostrazione.
2: Sì, allora noi siamo presenti per la prima volta qui al Gerlinda e la nostra associazione sportiva, appunto ASD Vortex Danza Aerea, che è una disciplina circense, di origine circense. Noi abbiamo tra la nostra offerta formativa corsi di tessuto aereo, cerchio, trapezio, corda e da quest'anno molte novità, tra cui corsi a terra come verticali, acrodanza e anche altri corsi di aerea come le straps. Queste sono tutte discipline che derivano dal mondo del circo e che noi abbiamo, diciamo, deciso di, ecco, approfondire,
0: di proporre certo,
2: in maniera più ampia possibile per portarle ai nostri giovani atleti.
0: E la SD quando è che si è costituita?
2: La SD nell'agosto del 2024.
0: Quindi siete giovanissimi.
2: Siamo giovanissime, eravamo al Pellini, al comune di Perugia, palla sport, sì. Pellini. E da quest'anno però avremo una nostra sede propria in zona Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
0: Immagino attrezzata a dovere.
2: Sì.
0: Che serve, sì, come attrezzatura?
2: Come attrezzatura, a parte gli attrezzi, serve un sistema di ancoraggi, quindi
0: certo,
2: che è un sistema che, diciamo, deriva dai lavori in quota. E quindi adesso qui a Gerlinda abbiamo una struttura certificata autoportante, un tripode
0: infatti lo stavo,
2: sì,
0: per
2: ovviamente per, sì, certificata per con le portate necessarie per poterci appendere,
0: certo,
2: in sicurezza. E siamo qui con i nostri attrezzi, appunto, e quindi abbiamo sia performance sia laboratori aperti a tutti.
0: E come hanno reagito, diciamo, in generale, no, gli avventori del Gerlinda da ieri che siete qua? Poi sono salito, infatti ieri ho visto proprio il tripode per la dimostrazione,
2: sì,
0: gli esercizi.
2: Con molta curiosità, sì, soprattutto bambini hanno provato, poi con questa bella iniziativa delle Olimpiadi, quindi hanno provato,
0: certo,
2: tutte le discipline, però la danza aerea è sempre molto particolare, è già più conosciuta degli anni passati, però
0: sì,
2: è sempre,
0: devo dire che
2: qualcosa di incredibile.
0: Sì, una mano in questo la data e la sta dando Italia's Got Talent, perché spesso adesso,
2: certo,
0: che hai descritto, diciamo, la disciplina, insomma, le varie specialità, mi ricordo di aver visto,
2: sì,
0: proprio essendo poi di base di origine circense, sicuramente
2: sì,
0: sì, sono passate performance che forse sono arrivate anche alla finale, proprio perché parliamo anche di prestazioni spettacolari, cioè di,
2: sì,
0: movimenti spettacolari, coreografici, e anche la musica è importante, immagino.
2: Certo, infatti c'è comunque la parola danza è presente,
0: quindi...
2: poi in realtà non necessariamente, nel senso siamo anche diciamo a cavallo tra la danza e l'acrobatica,
0: sì,
2: la ginnastica.
0: Infatti è un mix, certo.
2: Sì, però sicuramente diciamo grazie alla diffusione anche in queste presentazioni televisive ha aiutato a diffondere la disciplina, e poi comunque la disciplina acrobatica aerea adesso è parte anche riconosciuta dal CONI, quindi ha un sistema anche di gare suo proprio.
0: Infatti questo volevo chiederti,
2: diciamo,
0: come
2: il mondo sportivo.
0: Interessante questo, quindi come ASD vi cimenterete anche in qualche appuntamento?
2: Sì, noi abbiamo già partecipato alle gare regionali e nazionali XN negli scorsi anni e insomma richiede un lavoro
0: di preparazione
2: specifico, però stiamo entrando anche noi con la nostra associazione, sì.
0: Diciamo ci si presenta come squadra, c'è cioè anche un individuale?
2: No, è sempre individuale,
0: è sempre
2: sono
0: individuale.
2: Varie categorie che sono in corso di aggiornamento, e però sì, tutte le singole discipline hanno la categoria divisa per età, per livello, come insomma altre discipline sportive.
0: E ovviamente non è solo per donne la...
2: No, assolutamente, noi abbiamo nella nostra associazione anche presenza
0: un atleta.
2: Maschio, un atleta, sì, siamo tre insegnanti e uno appunto è uomo, e è assolutamente aperta a tutti. Oh,
0: bene, bene.
2: Tutte le età, diciamo, non ha limitazioni se non grande determinazione, comunque è
0: senti,
2: impegnativa,
0: ci,
2: però.
0: Ci vuoi raccontare, no, non so, qualche piccolo aneddoto, no? Anche su chi arriva, magari che vuol provare, no? Come si approccia, cioè come...
2: Beh, dipende, ci sono persone molto curiose, molto aperte, che hanno molta voglia di buttarsi subito, anche un po' spericolate, poi invece persone che sono molto più timide,
0: diciamo, timide,
2: paurose,
0: certo.
2: Però questa cosa magari le attiva a superare qualche...
0: Anche paura,
2: sì,
0: qualche
2: timore, paura,
0: no?
2: Personale, o comunque a potersi poter andare oltre il proprio...
0: I propri limiti, certo, buttare il cuore oltre, sì, l'ostacolo, diciamo,
2: sì,
0: così. Vogliamo far parlare anche loro?
2: Va bene, non lo so,
0: è responsabilità tua, vediamo.
2: Vediamo la parola alla quota maschile, allora.
0: Certo, capito. Quota azzurra,
2: sì.
0: Tanto per non usare un luogo comune orribile. Ciao, benvenuto su
3: Max Radio.
0: Ciao,
3: buonasera.
0: Come ti chiami?
3: Sono Giulio Caravatti.
0: Bene.
3: E sono uno degli istruttori di Vortex.
0: Ah, ottimo, ma c'è una differenza, diciamo, tra l'approccio maschile e femminile alla disciplina?
3: Beh, non per forza. O meglio, al di là di quelle che possono essere alcune differenze fisiche di partenza,
0: certo.
3: Qua, lungi da me fare riferimento a luoghi comuni. Però ecco,
0: no,
3: diciamo che
0: il peso sicuramente è una può essere una discriminante, oppure...
3: Sì, beh, il peso corporeo o la forza possono essere delle discriminanti, però ecco,
0: ma
3: diciamo
0: non necessariamente.
3: Che, diciamo che comunque la parte tecnica è quella, bene o male, tocca a tutti, quindi...
0: Possiamo dire che la vostra è una sfida alla forza di gravità?
3: Sì, sì, sì, questo è... È un po' come, diciamo, il più comune calisthenics da questo,
0: certo,
3: punto di,
0: certo,
3: vista, no? Questo, questo immaginario del, appunto, voler superare la forza di gravità tramite la tecnica e la forza.
0: Nel vostro caso avete anche una fune che vi aiuta, ma non tutte le discipline o le stoffe sono, diciamo, hanno... Come funziona? Cioè, come vi... Perché ho visto nella vostra installazione c'è il tripode con una fune, una corda, non so se, come chiamarla, appesa, come
3: sì, certo.
0: Qui che tipo di esibizione, di rappresentazione, dimostrazione proponete?
3: Qui abbiamo portato gli attrezzi più comuni, alla fine, che sono il cerchio, il trapezio, il tessuto e la corda.
0: Ah, ecco, appunto.
3: Quindi, diciamo, c'è... Abbiamo modo di vedere una varietà di approcci diversi che possono essere, appunto, più di forza per chi riesce magari a destreggiarsi più da quel punto di vista,
0: o anche più di tecnica,
3: o
0: certo,
3: comunque più di tecnica, certo. Ci sono poi alla fine molti modi per accomodare in relazione alle difficoltà che si possono,
0: certo,
3: riscontrare inizialmente. Poi ogni attrezzo ha i suoi pregi, i suoi difetti, le sue difficoltà,
0: le sue caratteristiche, immagino,
3: e le sue,
0: certo,
3: caratteristiche proprie,
0: il suo modo di approcciarsi, chiaro.
3: Sì.
0: Beh, grazie Giulio, ripassiamo il microfono e la cuffia a Delia per congedarci, ringraziandovi per il vostro contributo che avete dato anche alla nostra trasmissione, oltre,
2: grazie,
0: ovviamente al contributo come presenza allo Sport Village. In bocca al lupo, per complimenti innanzitutto per la vostra attività e per la disciplina che è poliedrica, mi pare può incuriosire sicuramente, spero che lo faccia,
2: sì,
0: e che qualcuno ascoltandosi venga a trovarvi, e in bocca al lupo anche per i vostri futuri impegni e le vostre future occasioni di misurarvi anche con altre realtà di altri territori, immagino.
2: Crepi, grazie a tutti, ci troverete a Sant'Andrea delle Fratte, noi siamo Vortex Danza Aerea di Perugia.
0: Ok, avete anche un sito, una pagina,
2: sì,
0: social?
2: Sì, abbiamo pagine social, un sito, e ci troverete aperti circa da metà ottobre, adesso stiamo cambiando sede, quindi ci stiamo trasferendo nella nuova sede. E ecco, seguendoci sui nostri canali ci ritroverete sicuramente tutti gli aggiornamenti.
0: Benissimo.
2: Grazie.
0: Un'ultima battuta con Roberto.
1: Sì, allora, in occasione dello Sport Village la SD Vortex farà una lezione gratis a tutte le persone che vorranno recarsi presso la propria società sportiva per provare questa disciplina.
0: Oh, benissimo, abbiamo fatto anche un annuncio incredibile. Grazie Roberto, grazie Delia,
2: grazie
0: Giulio, e complimenti ancora per la vostra attività e per i vostri futuri appuntamenti, ovviamente in bocca al lupo, e che la danza aerea abbia lunghissima vita, e complimenti ancora e grazie alla SD Vortex di Sant'Andrea delle Fratte.
2: Grazie a voi.

0: Daylight, il nuovo singolo di John Legend, direi quasi in anteprima su Max Radio Classic, Max Radio Energy, per questa diretta. Sono le 17:17 in questo istante. Noi vi parliamo dal centro di intrattenimento Gerlinda in occasione dello Sport Village, ottava edizione e seconda giornata di questa edizione 2026. Torniamo a parlare con qualcuno della FIT, però non per parlare di tennis in particolare, ma di padel. Per questo saluto e ringrazio per essere qui ai nostri microfoni, nella nostra postazione mobile, Alessandro Marcucci del Thunder Sports Center. Ciao Alessandro, benvenuto su Max Radio.
1: Ciao, grazie mille, è un piacere anche per me essere qui.
0: Come va?
1: Molto bene, una giornata ricca di sport, piena di giovani, quindi non può che andare bene.
0: E poi per il padel è un momento d'oro, dicevamo ieri con diciamo altri rappresentanti della federazione, no? Siete un'unica casa appunto, che diciamo nel momento in cui è esploso il padel, che poi diciamo è esploso in un momento non felicissimo per la diciamo per l'intero pianeta, poi c'è stato anche il tennis che ha ripreso e ora è una delle federazioni direi più forti, no?
1: Assolutamente, hai ragione, il padel ha avuto la fortuna di diciamo nascere subito dopo la pandemia, che non ha fatto altro che rendere tutto un pochino più facile, perché le regole permettevano a questo sport di essere praticato a differenza di tanti altri.
0: Esatto, quindi, perché non è di contatto.
1: Esattamente, quindi ha attirato molto l'attenzione, essendo anche uno sport che ha un entry level diciamo molto facile, la gente l'ha iniziata a praticare, si è divertita, perché ricordiamo che la base è il divertimento.
0: Certo.
1: È un gioco molto divertente, piacevole, che può essere alla portata di tutti, e quindi in breve tempo ha preso piede.
0: Allora, ti ho introdotto come Thunder Sports Center, parlaci di questa realtà, in particolare anche del movimento che c'è intorno a questa società. Immagino che sia anche un club dove si possa giocare.
1: Sì, allora il Thunder è una realtà che c'è da diversi anni a Perugia, è un club molto strutturato, molto serio. I titolari sono delle persone veramente squisite, che hanno saputo ben individuare diciamo le cose nella maniera sempre migliore. Quest'anno hanno deciso di puntare forte sul settore giovanile, per questo hanno chiamato me e la mia compagna Lavinia Marcantonini, che abbiamo gestito in passato sempre il settore giovanile presso un'altra struttura, e quest'anno abbiamo portato tanti ragazzi, stiamo facendo delle scuole due volte alla settimana, c'è grande entusiasmo e siamo convinti di fare molto bene.
0: Quindi tu Alessandro, oltre ad essere un giocatore, sei anche istruttore.
1: Sì, sono istruttore federale di primo livello, sperando di prendere presto il brevetto per il secondo livello.
0: Ah, è in bocca al lupo.
1: Cioè,
0: in bocca al lupo, assolutamente. E senti, qual è secondo te, al di là, no, della contingenza poco felice del post pandemia, l'aspetto, diciamo, la carta vincente del padel, il fatto che l'entry level, come hai ricordato prima, è diciamo accessibile un po' a tutti?
1: Allora, innanzitutto questo è sicuramente il primo tassello, il fatto che provarci non costa nulla e poi è difficile smettere, perché appunto è molto molto divertente, alla portata di chiunque. Il problema è forse che nel tempo si crea una forte competizione, che finché rimane una sana competizione va bene, poi purtroppo a volte si esagera come in alcune circostanze, però anche questo crea tanta macchina di
0: sì,
1: gioco,
0: il movimento,
1: tanto
0: insomma,
1: movimento
0: esatto, intorno alla
1: esattamente,
0: disciplina.
1: Esattamente.
0: Ma diciamo c'è stato un periodo in cui circolava, come al solito, non sappiamo mai se era una voce di corridoio, un luogo comune, una leggenda metropolitana, cioè che molte persone, approcciandosi appunto anche con questo spirito, no, da neofita, incorrevano anche in facili infortuni. Ecco, questa è una cosa che in realtà, diciamo, è superata, non c'è mai stata, o comunque è qualcosa a cui voi ovviamente prestate attenzione anche per chi si avvicina magari a questa disciplina.
1: Assolutamente, considera che adesso i tornei più importanti che stiamo facendo li stanno organizzando dei fisioterapisti,
0: quindi
1: associazioni di fisioterapisti. No, indubbiamente, purtroppo, come abbiamo detto prima, essendo un po' alla portata di tutti, è anche vero che molte persone si approcciano a questo sport senza
0: un po' alla leggera, diciamo.
1: Esatto, senza avere alle spalle magari una preparazione atletica minima di base, che permette un po' di resistenza agli infortuni, che purtroppo capitano spesso.
0: Vogliamo dire qual è questa diciamo preparazione minima che può essere utile? Cioè, comunque è una persona che fa già del movimento.
1: Sì, è assolutamente un po' di movimento, di resistenza, il cosiddetto fiato del vecchio calcio, certo, aiuta sempre. Una cosa che consiglio fortemente, che non si fa mai, è lo stretching prima di giocare, che invece è fondamentale, perché lo stretching ti previene una serie di infortuni legati ai tendini, come l'epicondilite, l'epitrocleite, tante cose.
0: Certo.
1: E purtroppo si arriva e si gioca senza pensarci mai, e poi ci se ne pente
0: amaramente in alcuni casi. Senti, le ultime due cose, la prima personale, no? Qual è la cosa che ti ha diciamo avvicinato di più? Perché poi anche nel padel, anche se può essere un gioco a due, ma anche a quattro, esiste anche il doppio nel padel.
1: Allora, nel padel si gioca solo due contro due.
0: Ah, ecco, appunto. Perfetto ignorante.
1: No, no, vabbè, ci mancherebbe.
0: Sì, e quindi anche c'ha una sua socialità, un suo aspetto sociale. Anche
1: allora,
0: se, ovviamente
1: bravo.
0: Non è il calcio, il calcetto.
1: È vero, però
0: uno sport di squadra, però.
1: È uno sport di squadra che si svolge in maniera un po' individuale, però in realtà è uno sport di squadra. Infatti è fondamentale anche la comunicazione verbale e non verbale con il proprio compagno durante la partita. Il compagno è sempre il capro espiatorio dei propri errori, eh?
0: Ovvio.
1: Questa è una regola generale del padre. Chiunque esso sia.
0: Come diciamo nel calcetto, no? Il meno dotato
1: di
0: turno.
1: Sì, quello che rimaneva sempre fuori dalla conta.
0: Esatto.
1: Si fanno le squadre.
0: Era sempre il sesto.
1: Esatto. Poi anche la fantasia del giocatore di padel nel trovare le scuse per cui ha perso, anche quella è una cosa che consiglierebbe scriverci un libro.
0: Certo.
1: Sì.
0: Quindi ci sono vari, ecco, sicuramente elementi di narrazione di questo,
1: sì,
0: di questo sport.
1: Quando la natura si accanisce, tipo il vento, il sole, soprattutto quando giochi al coperto.
0: Ci sono tutte scuse. Si potrebbe fare un decalogo, fare un campionario di scuse addotte per giustificare le sconfitte.
1: È così.
0: Bene, bene, no, a parte gli scherzi, no, è stato veramente divertente, no, parlare con te anche di questi aspetti, diciamo, di contorno, no, folcloristici del padel. No, in realtà poi ecco, hai risposto tu anche all'ultima cosa che volevo chiederti. Appuntamento quindi al Thunder Sports Center, dove si trova?
1: Allora, noi ci troviamo a Ferro di Cavallo, e è proprio all'imbocco del percorso verde, quindi diciamo che diamo il via a tutto quello che è il
0: ci passo spesso
1: sportivo.
0: Davanti, sono frequentatore.
1: Esatto.
0: Poi
1: cioè,
0: ultimamente ho visto ci sono stati dei lavori di ristrutturazione, quindi
1: sì, è stata fatta
0: una
1: piscina, cioè accogliamo anche un centro estivo per i bambini e i ragazzini d'estate, quindi certo. È veramente una bella realtà, quindi invito tutti a venirci a trovare.
0: Conferma, bellissima struttura anche esteticamente, avendo appunto avuto modo di vederla passandoci davanti, verrò a trovare a questo punto.
1: Bene, ti aspetto.
0: E grazie ad Alessandro Marcucci alla Thunder Sports Center di Ferro di Cavallo.
1: Grazie a voi.
0: E in bocca al lupo per le prossime partite e per ovviamente tutta la squadra di allievi che tu e la tua compagna sicuramente vi troverete a gestire in questa nuova stagione.
1: Viva il lupo e grazie mille.
0: Grazie ancora. Abbiamo anche parlato, ci siamo tornati a parlare di padel in questa nostra finestra, in questa nostra diretta radiofonica. A questo punto sono le 17:25 e noi torniamo a dare spazio anche alla musica per arrivare appunto alle 17:30 e tornare a parlare di altri sport. Sicuramente c'è Roberto che ha in serbo qualche altra proposta per poter animare questa nostra diretta dal centro di intrattenimento Gerlinda.
2: You know, I've heard somebody say just the other day how love made around.

0: un brano che è un po' dall'inizio della serata, ma noi lo utilizziamo come appoggio in questa metà diretta invece di questo pomeriggio di domenica 27 settembre. Sono le 17.30, siamo al centro di intrattenimento Gherlinda e siamo nel vivo del rush finale, diciamo così, dello Sport Village. Il pezzo diceva Hard Road to Your Heart, è una strada dura anche per avvicinarsi al pattinaggio artistico. Lo chiediamo a Stella Signorino della SD Pattinaggio Artistico San Mariano. Ciao Stella, benvenuta su Max Radio.
1: Grazie mille, grazie.
0: È difficile avvicinarsi al pattinaggio?
1: Sì, sicuramente è uno sport che non è molto conosciuto, o meglio, negli ultimi anni ci sono tante iniziative per farlo conoscere meglio, in quanto comunque si discosta fino a un certo punto dal pattinaggio su ghiaccio.
0: Certo.
1: Che la grandissima differenza appunto è che sul ghiaccio è un gioco olimpico.
0: Infatti,
1: sport
0: volevo
1: olimpico.
0: Arrivare a toccare questo tasto dolente, perché è una cosa che non ho mai capito, perché il pattinaggio artistico non è uno sport olimpico. Lo è diventato? No, tuttora.
1: Però ci sono, cioè,
0: abbiamo qualche speranza.
1: Sì, c'è del movimento e speriamo prossimamente.
0: No, perché io avevo un amico che addirittura poi ha fatto il salto della quaglia, diciamo così, dal pattinaggio artistico al pattinaggio su ghiaccio, ovvero Dario Betti, che è stato un campione perugino, ha vinto tutto nel pattinaggio artistico, ed era appunto, quando ci siamo conosciuti qualche anno fa, rammaricato appunto del fatto che non fosse uno sport olimpico.
1: Sì, no, assolutamente, anche perché comunque sport olimpico permette anche di trasformare questa passione in un lavoro.
0: Già,
1: quindi anche questo fa molto la differenza.
0: Perché poi, ecco, tutta la fase di preparazione, no, verso le Olimpiadi segna, no, e cadenza un percorso di lavoro, come hai giustamente detto te. E dunque tu, Stella, sei allenatrice, ma sei giovanissima, quindi ti trovi ad allenare allievi ancora più giovani di te.
1: Sì, no, infatti ho iniziato 5 anni fa, appena finito le superiori, a iniziare ad allenare con la mia stessa allenatrice, con le mie stesse allenatrici, che ora sono diventate colleghe e che seguiamo, sì, e che seguiamo questo gruppo che ci sta dando grandissime soddisfazioni anche a livello internazionale.
0: Ottimo.

0: Parliamo proprio del tuo gruppo e dell'ASD Pattinaggio Artistico San Mariano.
1: Sì, allora all'interno di questo gruppo diciamo che spicca Costanza Biondi, che giusto prossima settimana partirà per il Paraguay, perché sarà la prima ragazza umbra a partecipare sì, a un campionato mondiale assoluto.
0: Bellissimo.
1: Quindi grandissima soddisfazione per
0: Facciamo
1: questo traguardo.
0: Facciamo il tifo per lei, ovviamente.
1: Sì, assolutamente, tutti quanti. Sì.
0: A Costanza.
1: E che poi di recente ha partecipato ai campionati europei, che ha vinto per la terza volta consecutiva, e quindi ecco, molto molto lavoro, però che ripaga, quindi siamo molto contente. Sì.
0: Sarà contenta anche la vostra presidente, che vogliamo salutare.
1: Sì, assolutamente, Valentina Roila, che purtroppo oggi non è potuta venire su a darci una mano qui al Gherlinda, ma che comunque sì, è sempre con noi.
0: Certo. E come siete organizzati qua al Gherlinda? Dove siete, al piano superiore?
1: No, noi siamo al piano terra, davanti all'entrata del cinema.
0: Molto bene.
1: Sì.
0: Che avete proposto e com'è stata l'affluenza? C'è curiosità comunque da parte delle persone?
1: Sì, soprattutto dei più piccoli.
0: I
1: maschietti sono un pochino timidi,
0: sì.
1: Però comunque ci servono anche noi dei maschietti,
0: certo.
1: Infatti tra cui una delle specialità del pattinaggio è la coppia artistico.
0: Ah, certo.
1: Quindi che la ragazza e il ragazzo pattinano insieme ed è una specialità bellissima. E però sì, siamo organizzati che propongono le ragazze qualcosa che per quanto riescono, perché comunque lo spazio, la pavimentazione
0: non permette
1: di dimostrare
0: niente.
1: Però sì, si divertono, le bambine si divertono molto a fare queste cose.
0: Senti, anche nel pattinaggio artistico, al di là della tecnica che ovviamente è alla base, no, del saper pattinare, però conta anche il senso del ritmo, l'orecchio musicale, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: hai parlato di pattinaggio in coppia, quindi comunque mi è capitato di vedere esibizioni che sono delle opere d'arte, insomma.
1: Sì, assolutamente. La parte artistica, coreografica è al centro di praticamente tutte le specialità del pattinaggio. Infatti proprio noi presentiamo ad esempio la specialità del libero, che è caratterizzata da salti, trottole proposte durante un programma musicale.
0: Certo.
1: Oltre alla parte tecnica, anche la parte artistica riceve un determinato punteggio. Oppure la specialità della solo dance, per la quale proprio è il punto principale
0: la musicalità, la coreografia, le
1: traiettorie. E uguale, un'altra specialità che noi proponiamo all'interno della nostra società è anche i quartetti, gruppi in sincrono.
0: Sì,
1: che praticamente propongono il loro programma coreografico dove pattinano in sincrono e fanno varie difficoltà. Ecco,
0: evoluzioni particolari, anche acrobatiche?
1: Di recente non abbiamo gruppo che è
0: specializzato
1: diciamo. Però c'è stato, sì, in passato siamo arrivati anche a... Sì.
0: Bene, complimenti, quindi è un'attività intensa. Dove siete, diciamo, fisicamente?
1: Allora, la nostra sede principale è a San Mariano, al Palazzetto dello Sport, sì, lì in via Cattaneo,
0: certo.
1: Dove
0: vicino all'area della festa
1: Mariano. siamo proprio lì e noi abbiamo i nostri corsi avviamento il martedì e il venerdì dalle 5:10 alle 6, mentre comunque abbiamo noi ci spostiamo a San Mariano, siamo a Corciano, siamo a Mantignana, perché
0: ottimo.
1: Con numerosi gruppi dobbiamo
0: spargersi.
1: bene.
0: Sì, allora grazie davvero Stella, signorina, ricordiamo la SD Pattinaggio Artistico San Mariano, in bocca al lupo per tutte le vostre attività, in particolare per Costanza.
1: Grazie mille.
0: Che si appresta a partire per il Paraguay,
1: sì,
0: abbiamo detto. E buon proseguimento anche a te per lo Sport Village, ancora c'è tempo per istruire qualche neofita.
1: Vi aspettiamo.
0: Molto bene.
1: grazie
0: mille. Ringraziamo ancora Stella Signorino. Abbiamo parlato così anche di pattinaggio artistico in questo pomeriggio, in questa diretta radiofonica che va avanti al momento con Laura Pausini, ma poi siamo pronti per affrontare ancora un'altra disciplina, sicuramente un'arte marziale, questo ve lo posso già dire.

0: Laura Pausini, il titolo ce l'ha ricordato lei anche in maniera abbastanza veemente. In ogni caso parliamo del grande successo di Raff, riproposto appunto dalla nostra Laura Nazionale. Siamo soli in questo immenso vuoto che c'è. Noi siamo invece soli nella nostra postazione, perché qui con me c'è Roberto Lodi della Forte Braccio. Ciao,
1: buongiorno,
0: Roberto.
1: Buongiorno, buonasera.
0: Buongiorno, buonasera.
1: Buongiorno, buonasera, va bene.
0: Buona domenica. E siamo qua per parlare di Taekwondo.
1: Sì, benissimo. Allora, tanto cosa,
0: dici tutto.
1: Tanto vi dico che cosa significa Taekwondo, dove nasce. Nasce in Corea, sport, arte marziale che nasce in Corea, e poi significa l'arte dei calci in pugno in volo. Poi diventa, negli anni 2000, diventa disciplina olimpica ed è adesso tra le arti marziali più praticate al mondo, da quando è diventata disciplina olimpionica, in quanto ha un valore proprio altino rispetto ad altre cose.
0: Essere disciplina olimpica,
1: sì, poi ormai sono quasi 25 anni di disciplina
0: comporta
1: olimpica.
0: No, ne parlavamo prima, parlando invece diciamo al rovescio del pattinaggio artistico, che non è disciplina olimpica,
1: sì,
0: però
1: cioè,
0: diciamo le cadenze, diciamo,
1: beh, a livello mediatico, a livello, diciamo, poi sportivo è tutta un'altra cosa, poi diventa lo sport.
0: Certo, anche a livello di supporto. Allora, sì. Voi non sei solo qua per diciamo promuovere la vostra disciplina.
1: Allora, oggi siamo qui per promuovere la nostra disciplina di Taekwondo, ovviamente, come sport. Io per esempio sono alla Forte Braccio, ma insieme a me ci sono altri istruttori che vengono da altre palestre regionali. Noi siamo adesso a Gubbio, a Foligno, adesso abbiamo aperto a Città di Castello e a Spoleto, quindi piano piano il Taekwondo spero di prenda molto più piede e arrivare, insomma, un po' a tutte le città umbre. Ricordiamo, questa è l'arte marziale più praticata al mondo e anche a livello di femminile è quella più praticata rispetto a certe persone.
0: Quali sono secondo te, ecco, le caratteristiche che sviluppa, cioè,
1: allora,
0: anche
1: sviluppa,
0: oppure che vanno, che valorizza, diciamo così?
1: Allora, diciamo, noi nel Taekwondo siamo molto specializzati a tirare i calci, diciamo, la nostra specialità è il calcio, e quindi sviluppa tutto ciò che è la motricità, diciamo, del corpo umano, e soprattutto velocità, forza, e soprattutto noi facciamo i calci appunto in volo, e quindi tutto ciò che facciamo nel tirare questi calci in elevazione è molto spettacolare.
0: Vabbè, sfidate anche la forza,
1: sì,
0: di gravità,
1: diciamo, ci proviamo a sfidare la forza di gravità,
0: anche riflessi, immagino,
1: sì, riflessi, velocità, insomma, un po' soprattutto poi la elasticità del corpo,
0: certo.
1: No? Elasticità, perché senza stretch, senza cosa non andremo da nessuna parte.
0: Vogliamo ricordare qualche regola, no? Perché magari,
1: allora,
0: durante le Olimpiadi,
1: sì,
0: diventiamo tutti esperti.
1: Sì, allora, prima cosa, si combatte su dei quadrati, anzi adesso sono degli esagoni, no? Questi,
0: sì,
1: ottagoni, scusate, sono gli ottagoni, dove sono circa 12x12 questi ottagoni, e all'interno ci sono appunto questi due atleti che hanno un corpetto, uno rosso, uno blu, caschetto, protezioni,
0: certo,
1: braccia, eccetera, eccetera. Allora, una cosa particolare che abbiamo soltanto in questa arte marziale è che tutto ciò che voi vedete, tutti i calci che arrivano o al calcio o al caschetto o al corpetto, esce fuori al monitor, quindi tipo schermo, quindi è molto intuibile, cioè quando arriva il calcio
0: è tutto elettronico,
1: tutto elettronico, e siamo gli unici come arti marziali,
0: sì,
1: che abbiamo questa caratteristica,
0: questo mix di unplugged e di elettronica,
1: sì. E poi, diciamo, come detto, non finisce, nel senso, cioè viene interrotto soltanto dall'arbitro se ci sono delle irregolarità, certo. Allora, sono tre round, se io vinco il primo e il secondo non vado al terzo round, se perdo, vinco il primo, perdo il secondo, allora c'è anche il terzo round in più. Sono tre round da 2 minuti, quindi.
0: Bene, sono gare infatti anche molto veloci.
1: No, sono molto veloci, molto faticosi, perché stiamo lavorando quasi tra l'aerobico e l'anaerobico, e quindi ci vuole.
0: Comunque in Italia siamo messi bene, sia al maschile che al femminile,
1: siamo messi molto bene, abbiamo una nazionale molto forte, anche se non siamo tantissimi a praticarlo, però abbiamo una nazionale molto forte sia nei combattimenti, ma anche, perché Taekwondo non è solo combattimento,
0: no, certo,
1: è anche forme,
0: sì.
1: Allora, e anche nelle forme abbiamo una squadra delle forme veramente molto forte a livello mondiale. Adesso ci sono stati dei mondiali e abbiamo avuto dei bellissimi risultati. E poi adesso le forme stanno cambiando, oltre a tradizionali forme, ma ci sono forme dette freestyle che sono bellissime, perché vanno a tempo di musica, sono molto più spettacolari ovviamente.
2: Sì, sì, certo.
1: Tempo di musica, tavolette che vengono rotte, altezze incredibili, rotazione tipo ginnastica artistica, diventa una cosa difficilissima a farle, ma molto bella a vedere.
0: Sono dimostrazioni.
1: E molto probabilmente entreranno nelle prossime, forse non so se queste Olimpiadi, ma quell'altra, nei giochi di strada, cioè parkour e cose,
2: ah,
1: fra
2: ecco.
1: cui ci saranno anche le forme del taekwondo.
2: Ah, ecco.
1: Sì, perché molto
0: saranno
1: simile.
0: Valutate, diciamo,
1: sì,
0: in maniera simile anche dire, che, non
1: sì.
0: so, lo skateboard.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Bene, sì, perché sarà, perché va sicuro, è spettacolarissimi, sono molto belli.
0: Immagino con
1: vedere.
0: Percorsi di difficoltà,
1: poi
0: come succede.
1: Sport che tu magari non capisci niente di
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: stanno facendo, no? Poi io mi vedo certi sport, non so le regole, però mi piacciono perché mi prendono
0: certo,
1: a livello
0: sì,
1: emotivo e mi danno delle sensazioni belle, no?
0: Che
1: so,
0: dicevamo...
1: ginnastica anche ritmica, no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: vedi,
0: sì.
1: magari non conosco bene le regole, però mi piace vedere
0: si apprezza il gesto,
1: no?
0: Atletico, l'espressione,
1: sì, sì, sì.
0: E quindi immagino, diciamo prima in privato, anche nei combattimenti, pur essendo gare molto brevi, però è molto spettacolare il taekwondo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sono
0: dal
1: molto
0: punto di vista televisivo rende parecchio.
1: Eh sì, perché poi per rimanere Olimpiadi, se tu non sei spettacolare, se tu non dai non rimani in Olimpiadi. Infatti ci sono altre arti marziali, ci hanno provato ma non sono riusciti a entrare perché non hanno questa spettacolarità che altre che hanno.
0: Ah sì, tipo?
1: Beh, il karate, tipo tipo
0: non sono rimaste ai margini, no. sono uscite,
1: sono entrate e uscite.
0: Ah,
1: sono
0: ecco, quindi questo mi era sfuggito.
1: Poi ci sono anche dei problemi di federazione, non solo di spettacolarità.
0: È
1: un insieme, un mix di cose.
0: Molto bene, allora come Fortebraccio, al di là di questa attività che ci hai detto è articolata in vari territori, avete anche degli appuntamenti?
1: Allora, un appuntamento importante, io adesso sto organizzando come ogni anno il campionato a Pala Barton, un campionato che riguarda i bambini fino ai 17 anni. E anche l'altro anno, ormai sono diversi anni che lo facciamo il 31 gennaio quest'anno, già ho la data, a Pala Barton, e dura tutto il giorno, ingresso libero, e appunto abbiamo i bambini che iniziano dai 6 anni, questi sono gare di combattimento,
0: sì.
1: iniziano dai 6 anni fino ai 17 anni, aperto a tutte le regioni. L'altro anno abbiamo avuto circa 500 iscritti e anche quest'anno penso che arriveremo a queste.
0: Beh, ricordiamo
1: a
0: ancora
1: queste
0: la data?
1: Così. Il 31 gennaio 2027 a Pala Barton, domenica.
0: Ottimo.
1: Domenica a Pala Barton.
0: Ottimo,
1: sì.
0: Quindi è un ottimo viatico per il nuovo anno anche
1: sì,
0: per le
1: sì,
0: vostre
1: sì.
0: attività, sicuramente.
1: Sì.
0: Bene, grazie.
1: Grazie
0: Alberto.
1: A voi e ringrazio a tutti quanti.
0: Bocca al lupo.
1: Buonasera a tutti quanti.
0: Per la vostra attività, per l'attività della Fortebraccio, per la tua in particolare, immagino anche come istruttore.
1: Sì, io sono mai istruttore da tantissimi anni, sono cintura nera, 8° dan, quindi
0: complimenti.
1: Diciamo a un livello tra i livelli tra i più alti d'Italia, insomma. Ecco.
0: Bene, complimenti davvero.
1: Va bene.
0: E grazie per la tua testimonianza, il tuo racconto, è stato molto interessante e spero lo sia stato anche per i nostri ascoltatori.
1: Speriamo. Grazie, vi aspettiamo
0: grazie.
1: A tutti.
0: Grazie mille, ringraziamo Roberto Lodi della Fortebraccio, abbiamo parlato grazie al suo contributo anche di taekwondo e noi proseguiamo con la nostra diretta anche fatta di musica.

0: 17.53, prosegue la nostra diretta su Max Radio Classic, Max Radio Energy, in diretta appunto dal centro di intrattenimento Ghirlinda per la seconda e ultima giornata dello Sport Village. Siamo all'ottava edizione, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma ancora c'è tempo e spazio per venire a vedere le tante discipline che sono rappresentate qui al centro di intrattenimento Ghirlinda. Tra queste c'è ovviamente il karate, parleremo di karate ma non solo di karate, grazie al nostro prossimo ospite che saluto e ritrovo con grandissimo piacere, Reza Sarabi. Ciao, sì, Reza, sì. Bentornato su Max Radio.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E per quanto riguarda noi come la società, questa ottava edizione che partecipiamo,
0: sì, come Karate ormai, Perugia,
1: come Karate Perugia, che poi anche se in questo momento operiamo dal comune di Corciano, siamo a Chiugiana in,
0: sì,
1: pratica.
0: Ah, ecco, quindi sì, la vostra sede
1: sì,
0: però qui, il nome è rimasto, ecco, Karate Perugia.
1: Karate Perugia, sì, sì, beh, chiaramente poi per anni ho insegnato proprio a Perugia, provengo insomma da svariate società,
0: ah, certo,
1: che poi diciamo dopo l'esperienza, lunga esperienza con Centro Universitario Sportivo, insomma.
0: Infatti ho detto parleremo di karate, ma non solo, perché
1: sì,
0: tu fai,
1: certo,
0: tantissime cose.
1: Assolutamente sì, e io diciamo dal 2000 in poi non ho insegnato solo karate, e diciamo, ecco, per quando un centro che poi io dirigevo e gestivo, era necessità chiaramente. Con svariate certificazioni, ho insegnato sala pesi, ho portato io a Fitbox del 2002, ho presentato a Renato Curi l'occasione della partita Perugia e Brescia di Roberto Baggio,
0: certo.
1: E poi insomma da aerobica di Fitbox a sala pesi, insomma
0: Pilates anche.
1: Poi attualmente chiaramente io dal 2000 che insegno Mathwork, forse sono stato uno dei primi in pratica insegnare questa disciplina presso il mio centro, che si chiamava Day by Day fino al 2013. Dopodiché chiaramente ho fondato un'altra società che oggi si chiama OASD Trezzi Academy.
0: Certo, è un mix,
1: esatto,
0: ovviamente,
1: ecco,
0: il tuo nome, certo.
1: Sì, sì, è un training, insomma.
0: Certo, quindi lì che attività fate, che attività proponete?
1: Allora,
0: nella vostra Academy?
1: Diciamo dei Trezzi Academy, fondamentalmente si opera in tre discipline. Come parlavamo prima, è Pilates, ovviamente karate per tutte le età,
0: certo.
1: E poi è anche un servizio di personal trainer, anche perché
0: un servizio completo.
1: Stessa completo, sì, ecco. E come ti dicevo, in questa ottava edizione che noi partecipiamo,
0: sì,
1: e cerchiamo di promuovere, chiaramente questa è una bella vetrina, una bella occasione per presentare la nostra disciplina.
0: E com'è stata la risposta anche da parte dei ragazzi?
1: No, assolutamente, sì, è diciamo il momento di aggregazione, un momento importante, e sì, sono stati tantissimi i bambini che erano curiosi di avvicinarsi,
0: certo,
1: a questa disciplina, anche se poi diciamo tallone Achille di nostra, diciamo, tante discipline, rimane sempre il calcio.
0: Sì, lo so. Però, noi siamo qua anche per parlare di altri sport,
1: sì,
0: quindi
1: okay. Però,
0: anche lo Sport Village è un'occasione per
1: assolutamente, ecco.
0: Per evidenziare
1: colgo occasioni, ecco,
0: certo.
1: Bene.
0: Ma vogliamo ricordare anche dove si trova la sede, quali sono i vostri
1: sede
0: contatti?
1: Noi al comune di Corciano, siamo a
0: Chiugiana, proprio,
1: sì,
0: al paese,
1: sì, al paese,
0: bene.
1: Siamo a Chiugiana,
0: e poi sicuramente,
1: sì,
0: c'è un riferimento anche web,
1: un posto bellissimo, siamo sulle
0: panoramiche,
1: sulle colline. Io cambierei mai quel posto, perché ecco, dopo insomma vissuto e tanti anni in città a insegnare, ma veramente un posto, invito anzi tutti di venire a trovare. ascoltarci.
0: Salutiamo anche Andrea Arena, abbiamo avuto ieri ospite ai nostri microfoni.
1: Andrea è un amico, è un fratello, ecco, poi lo conosco da quando era veramente, era giovanissimo, ecco, e poi Andrea sempre di fa parte della famiglia, insomma.
0: Tanti, prima di salutarci mi hai chiesto di non trattenerti troppo, ma vogliamo dare proprio una pennellata, no, sulla disciplina, sul karate, un piccolo, un mini spot per innanzitutto per descriverlo, ma anche per non so, far interessare e avvicinare anche giovanissimi a questa. Ma
1: assolutamente, sul piano psicofisico oggi i pediatri, insomma, lo consigliano.
0: Lo consigliano,
1: penso che questa è una garanzia, puoi far capire che quando diciamo l'età è tenero, insomma, dei bambini che hanno bisogno di impostare il loro. Perché sai, e quando si tratta di solamente giochi viene un po' trascurato aspetto posturale, ok? Perché lavorare allenarsi scarsi e che significa avere questo, no, impatto, no?
0: E questo è un impatto ordinato anche a livello di fisico,
1: assolutamente.
0: È una forma di formazione, di educazione,
1: assolutamente. Come ti dicevo, sul piano psicofisico credo una delle discipline veramente da provare,
0: è più complete,
1: assolutamente. I movimenti asimmetrici fanno capire che comunque c'è una ricchezza per quanto riguarda il movimento, sia per piccoli che grandi, insomma.
0: Grazie Reza, complimenti per tutto quello che fai per promuovere lo sport in generale, l'attività fisica,
1: sempre,
0: che è una cosa fondamentale, bellissima.
1: Ti ringrazio, grazie a tutti e buona serata.
0: Grazie, buon proseguimento qui allo Sport Village, ma soprattutto con tutte le attività del Karate Perugia e l'Academy in particolare.
1: Grazie, ci sentiremo prossimo anno.
0: Ecco, certo, ci vediamo, appuntamento al prossimo anno. Abbiamo detto che sembra ieri che eravamo qua a parlare ai microfoni qui per lo Sport Village, siamo appunto e ci siamo ritrovati con molto piacere. Grazie ancora, ringraziamo Reza Sarabi del Karate Perugia, grazie. E noi andiamo avanti, abbiamo ancora tempo e spazio per ascoltare anche musica, per sentire anche altre persone, per parlare di altre discipline sportive.

0: 18.04 in diretta su Max Radio Classic, Max Radio Energy. Abbiamo ascoltato anche Gaia con Chiamo Io, Chiami Tu, il festival di Sanremo di qualche anno fa. Siamo qui addirittura adesso per parlare di due discipline molto un po' diverse, diciamo così, ma non troppo. Poi ce ne parlerà sicuramente in maniera più diffusa e più precisa Chiara Bellezza, che saluto e ringrazio per essere qui con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Benvenuta su Max Radio intanto.
1: Grazie a voi.
0: Allora, vedo se hai imparato bene la lezione. Tu sei un componente del direttivo del Golf Club Perugia.
1: Esatto.
0: Anche però soprattutto direttore tecnico della SD Fontivegge Grifus, che è una società, una SD di ginnastica ritmica.
1: Sì, che gestisco da 40 anni.
0: Complimenti.
1: Prossimo anno sono 40.
0: Complimenti vivissimi.
1: Grazie.
0: E ovviamente entrambe le discipline sono rappresentate qui allo Sport Village.
1: Sì, sono presenti tutte e due. Abbiamo lo stand della ginnastica ritmica con le nostre ginnaste che fanno campionati federali di alto livello. E poi abbiamo lo stand del Golf Club, dove oggi pomeriggio ci sono venuti a trovare i nostri bambini che fanno parte del gruppo della preagonistica, futuri campioni di golf, speriamo.
0: Ah, certo, ce l'auguriamo tutti. Non sapevo, quindi c'è un vivaio ovviamente anche nel golf.
1: Lo stiamo costruendo il vivaio, anzi invito tutti a venire al Golf Club per provare questo sport bellissimo.
0: Tra l'altro è vicinissimo qua.
1: Vicinissimo,
0: siamo in un altro comune, però diciamo in una zona di confine, diciamo così. Il Golf Club di Santa Sabina, oltre
1: sì,
0: diciamo, per parlare dell'ubicazione precisa.
1: Diciamo che da quest'anno è stato attivato questa scuola golf per bambini,
0: sì,
1: che si chiama Club dei Giovani. L'abbiamo ben strutturato, abbiamo 4 maestri che seguono i nostri bambini e quindi stiamo cercando di formare un bel vivaio per poi avviarli ad un'attività anche professionistica.
0: Beh, come no? Si stanno approcciando i bambini? Cioè, sono comunque curiosi, sono
1: molto
0: incuriositi dall'attrezzatura, dall'ambientazione, anche perché poi ricordiamo che i golf club sono in posti bellissimi.
1: Sì.
0: E sono posti bellissimi.
1: Sono immersi nella natura e quindi sono altamente rilassanti. Se non fosse per questo sport, che è molto difficile, ecco,
0: certo,
1: ci si avvicina, diciamo così, in maniera forse un po' superficiale, non ci si rende conto in effetti della difficoltà del golf. E quindi questi bambini vengono allo stand pensando di colpire con facilità la pallina e delle volte si rendono conto che neanche si avvicinano.
0: Infatti quali sono le, cioè, si richiede un'abilità, una precisione,
1: una
0: e un
1: precisione
0: coordinamento, immagino
1: maniacale, oserei dire. Ecco, è uno sport dove il gesto deve essere ripetuto tante volte. Ovviamente per i bambini l'inizio, l'approccio è di tipo giocoso.
0: Certo.
1: Però ecco, se uno poi va più avanti deve provare e riprovare e delle volte neanche basta.
0: Ah sì, immagino. Quindi l'allenamento comunque è una parte fondamentale.
1: È importante l'allenamento, ma anche lo stato mentale, perché se si è nervosi oppure uno ha delle preoccupazioni,
0: certo,
1: spesso il gioco del golf risente di questo, purtroppo.
0: ne parlavamo di questo prima, citando il tiro con l'arco, no? Nel
1: sì,
0: senso che è una disciplina, probabilmente il golf lo è ancora di più, nella quale bisogna anche saper gestire, allenare le proprie emozioni, forse.
1: E così è con il golf, sicuramente.
0: Gestire le proprie emozioni. Bene, adesso veniamo invece alla ginnastica ritmica, di cui sei direttore tecnico, quindi che cosa ci può dire? Abbiamo visto infatti anche passare anche oggi pomeriggio le ginnaste, poi eravate sopra per le dimostrazioni.
1: Sì, abbiamo fatto le dimostrazioni sia oggi che ieri, ce n'abbiamo un'altra tra mezz'ora.
0: Ah, ottimo, quindi diamo appuntamento al primo piano.
1: Sì.
0: Vicino alle scale.
1: Alla,
0: insomma,
1: gelateria.
0: Alla gelateria,
1: lì, sì,
0: diciamo così.
1: Le nostre, abbiamo portato non le più grandi, ma diciamo il nostro gruppo scelto, si chiama Gruppo Gold, perché la federazione attribuisce, ecco, questo nome alle ginnaste che fanno campionati di alto livello. E ci abbiamo delle bambine stasera di 8-10 anni, sono bambine che si allenano dalle 12 alle 15 ore alla settimana. quindi sono delle piccole guerriere, perché certo, devono, hanno una grande mole di lavoro, insomma,
0: possiamo
1: da
0: dire
1: portare avanti.
0: Farfalline da combattimento.
1: Farfalline da combattimento.
0: Aspiranti farfalle azzurre.
1: Sì.
0: Perché poi è una immagine così bella, però effettivamente c'è l'immagine della farfalla, ma c'è anche tanta forza dietro, tanta disciplina,
1: sì,
0: sportiva, e tanta volontà.
1: Devono essere molto determinate, sopportare la fatica, sopportare, cioè, devono sacrificarsi, diciamo, per questo sport. Penso che sia uno degli sport che c'ha maggior lavoro dietro, come del resto la ginnastica artistica.
0: Certo.
1: Infatti le nazionali, sia la nazionale di ginnastica ritmica che quella di artistica, sono in ritiro permanente, cioè non lavorano nelle proprie società le ginnaste, sono in ritiro permanente. Perché
0: in vista dei successivi appuntamenti,
1: sì,
0: nazionali.
1: Talmente tante volte devono ripetere che devono
0: così,
1: fare quello di lavoro.
0: Così pregnante proprio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E diciamo a livello, no, di appunto le giovanissime.
1: Sì.
0: L'allenamento richiede che tipo di costanza, dedizione? Tutti i pomeriggi?
1: Sì, loro si allenano 3 ore tutti i pomeriggi. Però la cosa bella è che non pesa alle bambine questa cosa, anche
0: certo,
1: perché poi, vabbè, noi abbiamo delle allenatrici, devo dire che nella mia società, a parte che le ho cresciute tutte io, quindi...
0: Le vogliamo ricordare?
1: Ma sono 26, quindi...
0: Ah no, sono 26, sono un po' troppe.
1: Sì. Diciamo che a capo della piramide abbiamo Elena Zarajeva, che è stata una nazionale della nazionale della Bulgaria, ha fatto i campionati mondiali di squadra, ma tutte le altre per me hanno un immenso valore, perché
0: certo,
1: sono delle ragazze eccezionali.
0: Ma quindi come avviene? Diciamo, l'allenatrice segue un gruppo ristretto?
1: Sì, sì.
0: Di un certo livello, in base all'età, immagino.
1: Nella mia società io non amo fare dei gruppi numerosi, quindi i gruppi sono al massimo di 15 bambini e sono seguiti sempre da doppi allenatori, da due allenatori, perché credo che bambina è un bene prezioso e va affidato a mani sicure.
0: Assolutamente, certo.
1: E due allenatori mi danno più sicurezza, ecco, come direttore tecnico.
0: Mi pare un'ottima filosofia.
1: Sì, direi.
0: Ti faccio i complimenti
1: grazie.
0: Per questo approccio. Che
1: grazie.
0: Momento è per il movimento, diciamo, della ginnastica ritmica? Umbro, ma anche in generale, cioè tu come vedi, cioè le Olimpiadi chiaramente ogni 4 anni sono una linfa vitale, immagino,
1: sì,
0: anche in termini di nuovi ingressi.
1: Sì, sì, sì, a parte che la ginnastica ritmica, diciamo, da 10 anni a questa parte ha subito un grande impulso in avanti, perché sono dopo che appunto la nazionale italiana ha vinto medaglie alle Olimpiadi e ai Mondiali, tantissime bambine si sono avvicinate a questo sport che prima magari neanche conoscevano.
0: Certo, infatti.
1: Adesso purtroppo abbiamo un po' di sofferenza nel campionato nazionale di squadra italiano, e perché la nostra allenatrice storica non allena più, la professoressa Maccarani, e quindi è un momento un po' così di...
0: interlocutorio.
1: Sì.
0: Va
1: sì.
0: Bene.
1: Speriamo che riprenda, diciamo, al meglio come è stato per anni. È stata sempre, diciamo, una delle nazionali più in vista a livello mondiale.
0: Assolutamente. E
1: sì,
0: come invece come squadra, come SD Fontiveggio e Grifus, partecipate a quali campionati? Cioè, diciamo,
1: sì,
0: le squadre più quotate, a quali campionati partecipano?
1: Noi facciamo tutti i campionati che la federazione, diciamo,
0: propone,
1: così propone,
0: certo,
1: a livello individuale, anche squadra abbiamo fatto. Ma la nostra filosofia come società è quella di rispettare sempre il benessere delle ginnaste, quindi non abbiamo come scopo il risultato, cioè nel senso che se viene, si allenano, eccetera,
0: certo,
1: perfetto. Però non è che passiamo sopra, diciamo, alla testa delle bambine per ottenere per forza il risultato di prestigio.
0: Ottimo, questo è
1: purtroppo nella ginnastica ritmica. delle volte, ecco, questa cosa può succedere e non va
0: invece
1: bene.
0: Invece non va perso di vista il benessere
1: dei ragazzini,
0: delle atlete, delle ragazzine in particolare.
1: Sì,
0: certo.
1: Sì.
0: Vogliamo dire, come in chiusura, se ci sono dei prossimi appuntamenti agonistici sportivi per la SD, anche per il golf, se il club di Santa Sabina ospiterà, quali possono essere i prossimi appuntamenti?
1: Allora, nel golf abbiamo tante gare tutte le settimane, ci sono gare al golf club per i soci, anche per esterni, eccetera, ma quello che mi preme sottolineare al golf è che dalla prossima settimana inizia la scuola golf per bambini, quindi ecco, vorrei fare un appello, anche perché è uno sport che può essere facilmente abbinabile ad altri sport, cioè un bambino che gioca a basket può benissimo fare golf, perché la lezione viene fatta il sabato, quindi diciamo tante attività vengono
0: settimanale.
1: Fatte, ecco, con cadenza settimanale, sì, l'approccio iniziale è questo.
0: E quindi può essere abbinabile anche ad altre discipline,
1: sì.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda le nostre ginnaste, sono in preparazione, adesso avranno i campionati interregionali, poi nazionali e andiamo avanti, sono anche lì gare in continuazione, quindi
0: bene,
1: sempre
0: in bocca al lupo
1: crepi.
0: In entrambi i casi, sia per il golf club, per le tante attività e per questo nuovo progetto della scuola golf.
1: Sì, grazie.
0: E
1: grazie.
0: Per i prossimi appuntamenti sportivi agonistici anche della SD Grifus, Fontiveggio e Grifus. Grazie Chiara.
1: Grazie a voi.
0: Chiara Bellezza, appunto con lei abbiamo potuto parlare di due sport dei quali, che io avevo solo citato, citando le presenze anche delle tante associazioni e delle federazioni rappresentate allo Sport Village, quindi con te sicuramente abbiamo dato più che una pennellata, proprio abbiamo raccontato anche degli aspetti meno, diciamo, noti, meno in superficie di queste due discipline.
1: Grazie a voi.
0: Grazie,
1: ti aspettiamo al Golf Club.
0: Benissimo, certo, grazie. Ringraziamo ancora Chiara Bellezza, componente del direttivo del Golf Club Perugia e direttore tecnico dell'SD Fontiveggio e Grifus, ginnastica ritmica.

0: 18 e 19 anche SK Music Inside My Soul in questo pomeriggio di musica, informazione e tante testimonianze dallo Sport Village, dal centro di intrattenimento Ghirlindo, da dove vi stiamo parlando, stiamo conducendo questa seconda giornata in diretta, reti unificate su Max Radio Classic, Max Radio Energy. Dovrei cedere la parola a Roberto, che aveva detto, e anzi mi ha promesso, che vuole presentare il nostro prossimo ospite. Per me sarebbe facile, essendo un omonimo, però lascio a Roberto il compito di presentare il nostro prossimo ospite, anche la disciplina di cui parleremo. Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Fabio, come sempre. Questa persona vorrei, come insieme a te, presentarla, perché è un carissimo amico che quest'anno Bene. È venuto qui a partecipare per la prima volta a Sport Village come presidente e istruttore della Grifus Perugia, Federazione Italiana Tennis e Padel. Fabio Valentini, carissimo amico, e avevo piacere e l'onore di poterlo presentare io, visto che è la prima volta che viene qua da noi e sta facendo un successo enorme.
0: Benissimo.
1: Fabio, allora, ti lascio insieme a Fabio.
0: Fabio passa il microfono a Fabio. Benvenuto innanzitutto su Max Radio e benvenuto anche allo Sport Village, quindi.
2: Ok, un grazie a te, Fabio.
0: Certo.
2: Duplicando la cosa, e poi a Roberto, perché ho avuto occasioni in occasione del trofeo CONI di stare insieme a lui, persona eccezionale, fantastica, coordinatore pazzesco e sempre disponibile con tutti noi, quindi ci ha messo a suo agio in quella situazione e anche qui mi ha messo a mio agio.
0: Ottimo.
2: Quindi grazie a voi.
0: Mi fa piacere anche parlare, no, di una, diciamo, società, di un club importante come appunto il Grifus Tennis. Vogliamo iniziare da qui il racconto,
2: guarda,
0: della tua esperienza avventura.
2: Noi siamo un piccolo club innanzitutto, quindi non siamo un grande club, quindi abbiamo solo 3 campi e siamo nati nel 2021. Siamo nati un po' sfortunati con il Covid,
0: però
2: poi alla fine ci siamo rimboccati le maniche.
0: Avete trovato poi la vostra
2: dimensione. Abbiamo lavorato, certo. Abbiamo trovato la nostra dimensione. Diciamo che un po' la professionalità dei nostri collaboratori, un po' di fortuna, perché poi quando lavori ci vuole anche un po' di fortuna.
0: Certo.
2: Diciamo che siamo un buon team che lavora bene con i bambini, soprattutto. Infatti il nostro core business sono i bambini da 6 anni a 16 anni. Stiamo lavorando bene, quindi anche la federazione si è accorta di noi, siamo contenti perché i nostri bambini stanno raggiungendo buoni risultati regionali e anche nazionali. Quindi un plauso a tutti quelli che collaborano con me, perché io li rappresento, certo. Ma poi ci sono tante persone che lavorano con me, quindi
0: tu sei un presidente però in prima linea, perché sei anche istruttore, giusto?
2: Sono in trincea, come dico io. Mi piace la trincea, mi piace il campo, mi piace stare con i bambini e quindi mi piace avere una situazione in pugno, perché voglio vedere con le mie mani un po', certo, quello che stiamo facendo, dove stiamo andando. Devo dire che il gruppo mi sta seguendo e anche i genitori ci stanno dando tanta fiducia, quindi questo vuol dire tanto, perché poi in questo sport che è esploso grazie ai grandi,
0: certo,
2: campioni
0: successi,
2: nostri,
0: certo,
2: si è alzata l'asticella delle esigenze, delle richieste e anche delle ambizioni, e quindi sai benissimo che poi quando i genitori chiedono tanto di più ai figli, lo chiedono anche a noi.
0: Sì, immagino.
2: I nostri genitori sono veramente bravi. Sono contento di aver anche un bel nutrito gruppo di genitori molto molto affiatati. Guarda, oggi noi siamo di sopra con i bambini, con,
0: certo,
2: il nostro stand, e i nostri bambini sono 15 bambini, e questa sera ci riuniamo in una cena con 50 persone,
0: con i relativi genitori,
2: sì,
0: immagino,
2: tutta anche una grande famiglia, quindi questo è un po' il nostro,
0: diciamo, uno spirito più che,
2: sì,
0: positivo, diciamo così. Ma i bambini con quale approccio si avvicinano, con quale curiosità?
2: Ti dico, la curiosità all'inizio è completamente disinteressata, nel senso, ecco, che poi è un po' più il genitore,
0: okay, che spinge,
2: che dice chissà se un domani. I bambini poi dopo siamo, ripeto, fortunati e bravi a coinvolgerli, a dargli un senso, una passione. Poi quello che è un pochino più coordinato, bravo, performante, lo si vede, ma cerchiamo di aiutare un po' tutti, certo. Aiutiamo un po' tutti a praticare questo sport, che non è facile, quindi ripeto, la competitività è alta, non è facile perché da un punto di vista coordinativo non è facile, e noi, io in primis, perché nel 2016 ho ideato e brevettato un metodo, che è il metodo della Tennis on the Beat, un metodo che è unico al mondo.
0: È un metodo di insegnamento.
2: Un metodo di insegnamento che noi utilizziamo con i bambini, dove mischiamo la musica con il tennis.
0: Scusa, mi ripeti come si chiama questo?
2: Tennis on the Beat.
0: Tennis on the Beat.
2: Il nostro beat. Il beat della Beat, certo, Generation, della, del beat della musica.
0: Beat, ma è battito della musica.
2: Cioè. E quindi noi, attraverso questo studio per me, divertimento per loro, cerchiamo di aiutarli a migliorare la loro ritmica, quindi, certo, il loro senso della performance,
0: quindi è il gesto atletico,
2: sì, perché è tutto un ritmo,
0: si accompagna
2: il tennis è tutto un ritmo, e sì. Quindi cerchiamo di renderli consapevoli di quello che è un po' il loro ritmo e di migliorare la coordinazione, soprattutto divertendosi. Quindi noi diamo delle musiche pilota, però poi dopo ci sono loro che si divertono. Oggi ascoltiamo la mia musica, oggi giochiamo con la mia musica.
0: Propongono anche loro,
2: sì,
0: quindi,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Sì, si propongono loro le musiche, perché all'inizio questo metodo io l'ho iniziato con dei professionisti.
0: Sì.
2: E quindi è un altro percorso, molto più percettivo, più sensoriale, molto più tecnico, studiato, profondo. Quindi si fa un lavoro anche di condivisione con lo psicologo per fare queste cose, però questo è un percorso performante, alto, di livello alto. Con i bambini è un gioco,
0: certo,
2: deve essere un gioco,
0: diciamo che deve essere per forza veicolato, no? Attraverso il senso ludico dello sport,
2: diciamo che giochiamo,
0: magari c'è tempo per passare,
2: ma sì, giochiamo sulle emozioni, giochiamo sul loro divertimento, sulla loro gioia, sul fatto che magari con quella musica hanno giocato più palleggi,
0: certo,
2: si sono divertiti di più, giochiamo su questo.
0: Senti, al di là magari che i corsi forse sono già iniziati, ma immagino che le iscrizioni siano sempre aperte. Vogliamo dare qualche riferimento anche più preciso?
2: Allora,
0: rispetto
2: il riferimento
0: al vostro club?
2: Più preciso che facciamo,
0: dove siete?

0: Economicamente, no, quello no, che bene, è, però insomma c'è una grande promozione per il primo mese. Ottimo. E possono venire a trovarci lì a Madonna Alta oppure ci possono chiamare al 391 422 3767.
1: Benissimo, abbiamo così, siamo una radio, quindi facciamo anche questo ovviamente.
0: Ripasso la palla al grande Roberto, un attimo.
1: Bene, intanto
2: Fabio, per finire un saluto al presidente regionale Maurizio Mencaroni. Ah, certo, è stato qui con certo. noi ieri è sì. stato protagonista come sempre dello Sport Village, perché anche lui come presidente ci porta veramente tantissime discipline, ci mette l'amore e il cuore che serve per fare questo tipo di attività.
1: Esatto, fare promozione sportiva anche è fondamentale, no? Come promuovere lo sport significa promuovere i sani stili di vita e quindi la salute, diciamo, delle persone, ma anche il divertimento, come dicevamo con Fabio, no? Perché poi il primo approccio per i bambini è importante che sia anche basato sul divertimento.
2: Eh sì, questa è la cosa principale, divertirsi per poi diventare magari anche professionisti.
1: Benissimo, grazie.
2: Grazie Fabio.
1: Grazie Roberto. Saluto e ringrazio Fabio okay. Valentini, presidente istruttore
0: sì, okay.
1: del Grifos Perugia, Grifo Tennis Perugia.
0: Ok, un caro saluto a tutti, grazie. Dell'ospitalità e dell'opportunità di parlare di noi.
1: Complimenti per la tua attività, anche per aver brevettato questo sistema di insegnamento.
0: Ci siamo divertiti e continuiamo a divertirci perché è in evoluzione.
1: Bene.
0: Quindi adesso dovremmo andare ad esportare il prodotto a febbraio in Cina, ci hanno ospitato in Cina.
1: Ottimo.
0: E quindi vediamo quello che succederà, andiamo lì per gioco.
1: Certo.
0: E con un po' di musica in canna, come si dice.
1: Per gioco, ma sempre on the beat.
0: On the beat, siamo sempre in on the beat noi.
1: Benissimo.
0: Grazie mille.
1: Grazie a Fabio Valentini, siamo tornati a parlare di tennis grazie a lui e grazie anche a Roberto che ha introdotto questo nostro ospite. Sono le 18:30, noi abbiamo spazio ovviamente anche per ascoltare altra musica. Non ho pronta la canzone on the beat, ci stava proprio bene, magari la cerco e poi la ricordiamo.

Material Lover, Sian Spiro era con noi questa diretta su Max Radio Classic, Max Radio Energy. Stiamo raccontandovi lo Sport Village che sta andando avanti, siamo ancora nel vivo delle dimostrazioni delle tante discipline che sono rappresentate al massimo in questa, nel centro di intrattenimento Ghirlanda. Abbiamo parlato di tennis, ma devo dire oggi abbiamo dato spazio a tanti sport, a tante discipline delle quali insomma non è usuale parlare in radio. Abbiamo parlato di karate, taekwondo, ginnastica ritmica, di golf, danza aerea, non Vortex, danza aerea della società Vortex, di padel, ovviamente di pattinaggio artistico, tiro con l'arco. Anche oggi abbiamo veramente dato ampio spazio alle discipline che sono rappresentate, ma ancora il divertimento va avanti fino almeno alle 19.30, fino alle 20. Trovate gli stand e i vari corner con le federazioni e le discipline sportive che vengono di volta in volta rappresentate, che sono parte integrante di una manifestazione che ormai va avanti da 11 anni, anche se questa è l'ottava edizione a causa di 3 anni di pausa, che ovviamente tutti noi sappiamo, di cui tutti noi sappiamo i motivi. In attesa di altri ospiti noi proseguiamo con la musica e poi ritroveremo anche Roberto Sparnaccini per fare un recap finale, un piccolo bilancio di questa edizione.

0: Ed eccoci qua, 18:37, salutiamo anche Rocco Hunt e Noemi con questa Oh Man, successo della scorsa estate. Ed ora, tra le tante discipline, non potevamo non ritrovare un amico anche di Max Radio, Ettore Bertolini, ben ritrovato con noi, con la nostra emittente, e ovviamente siamo qua per parlare di scacchi.
1: Sì, sì, veramente lo sport della mente, un'organizzazione perfetta dove tutti gli sport hanno trovato il loro sviluppo, tantissima gente, veramente lo Sport Village, e grazie al CONI è una grandissima manifestazione dove anche gli scacchi hanno la loro importanza.
0: Il loro spazio, certo.
1: Hanno avuto veramente tanto successo, abbiamo messo 10 scacchiere e dall'inizio alla fine sono sempre state piene e gente che aspettava, di continuo in continuo. Abbiamo fatto vedere anche le Olimpiadi che si stanno svolgendo e c'erano 4 ragazzi che hanno giocato con la nostra società alle Olimpiadi.
0: Sia abbiamo della nazionale visto italiana, tantissimo movimento, tanti giovani giovanissimi
1: che si sono approcciati. Noi siamo sulle scuole, il circolo è l'Augusta Perusia che è sugli scudi, molti ragazzi che veramente che ci inducono
0: ad andare avanti
1: e soprattutto formano loro al comportamento corretto, alla capacità di analisi, alla capacità di sintesi e alla capacità di decidere. Pensa, valuta, decide, muovi, questa è la nostra forza. Ecco, gli scacchi sugli scuri, grazie al CONI che ci ha dato questa opportunità per far conoscere lo sport della mente.
0: E per arrivare, diciamo, ai livelli, no, delle Olimpiadi, quanto tempo, quanti anni, quanta preparazione serve?
1: Serve tanta preparazione, 8 ore al giorno. Però noi stiamo crescendo, siamo ritornati in Serie A, avevamo un po' abbandonato perché con il Covid abbiamo un po',
0: certo,
1: tirato i remi in barca e abbiamo deciso di retrocedere perché non potevamo. Avevamo una squadra fortissima, però abbiamo deciso di non partecipare,
0: rallentare i giri, diciamo.
1: Però abbiamo ripreso, siamo ritornati in Serie A, quindi piano piano, e diamo la possibilità ai giovani di Perugia, dell'Umbria e d'Italia, perché certo, quelli che stanno giocando, di poter giocare in Serie A, e li lanciamo noi, poi li vediamo rivestire la maglia della nazionale. E questo, la prima scacchiera degli Stati Uniti ha giocato con noi, l'ho portato in Italia io, si chiama Caruana. La prima scacchiera dell'Italia, Lodici, l'ho lanciato io a 16 anni, campione italiano con noi è stato. Insomma, è tanta roba, noi ce la mettiamo tutto. Grazie alla vostra radio che ci dà spazio, grazie al CONI, grazie al Gerlinda che ci dà questa opportunità meravigliosa.
0: Certo, dov'è che siete, così anche chi ci
1: noi
0: ascolta
1: siamo,
0: al
1: noi
0: primo
1: siamo
0: piano.
1: A Ferro di Cavallo.
0: Ah, sì, come club, certo.
1: Abbiamo a Ferro di Cavallo, sede, siamo, sì, sulle scuole, facciamo tanta attività dimostrativa, ne faremo anche al centro. Abbiamo tanta volontà di rilanciare i scacchi.
0: Ottimo.
1: Come meritano.
0: Senti, l'ultima cosa, ma rispetto al movimento che si alimenta, per quanto ci hai raccontato continuamente, ma anche, diciamo, una nota serie televisiva ha aiutato, diciamo,
1: certo,
0: a diffondere
1: che ci ha aiutato,
0: la cultura,
1: certo,
0: degli scacchi.
1: Voi fate informazione a 360 gradi, ma soprattutto siete tanto ascoltati, e questo ha dato l'opportunità di conoscerci anche a gente. Noi siamo a Ferro di Cavallo, via Giovanni da Verazzano, SNC senza numero civico, ma chi vuole può contattare me 334-952-4846. Siamo sempre a disposizione.
0: Benissimo, e come si chiama l'associazione?
1: ASD Scacchi Augusta Perusia.
0: Molto bene, l'Augusta Perusia, grazie a Ettore Bertolini.
1: Grazie a voi.
0: Complimenti per quello che fai per gli scacchi, ma per i tanti ragazzi che si avvicinano a questo gioco, a questo sport,
1: sì,
0: possiamo dire.
1: A questo sport della mente che è dentro il CONI, si stanno svolgendo le Olimpiadi, prima o poi,
0: certo,
1: entrerà anche nelle Olimpiadi, quelle più importanti.
0: Benissimo.
1: Grazie a voi, grazie alla vostra radio.
0: Grazie ancora e in bocca al lupo per tutte le
1: cose. Viva la lupa e viva l'Augusta Perusia.
0: E viva l'Augusta Perusia, certo.
1: E viva il CONI.
0: E viva il CONI, certo, l'abbiamo rappresentato qui alle nostre spalle con Roberto. E prima di appunto arrivare ai saluti finali, abbiamo spazio per altri interventi, un piccolo break musicale, e poi siamo di nuovo qua per parlare ancora di sport, di tanto sport, di Sport Village. Shame, right?

0: 18:46 in questo istante siete in diretta, anzi siamo noi in diretta, voi state ascoltando Max Radio Classic, Max Radio Energy in diretta appunto dal centro di intrattenimento Gerlinda per queste fasi conclusive dello Sport Village, un doppio appuntamento, una due giorni durante la quale si è parlato di sport e anche grazie alla nostra diretta ovviamente si è potuto parlare di tante discipline sportive e introdurre, mi fa molto piacere introdurre il prossimo ospite perché è un nome che fa rima con sport, con lo sport in Umbria, perché è legato a tantissimi incarichi federali ma soprattutto è legato a una grande passione per tutti gli sport. Saluto e ringrazio per essere di nuovo con noi Sergio Manganelli, benvenuto su Max Radio.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Adesso lo ospitiamo come segretario generale della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, ma ricordavamo prima in privato i tanti incarichi che ha ricoperto,
1: sì,
0: Sergio.
1: Dal calcio al CONI e ora in questa federazione che raccoglie nel proprio seno ben 27 sport.
0: Vogliamo fare qualche esempio per dare un'idea a chi ci ascolta, cioè, di quali sport parliamo?
1: Innanzitutto siamo nati come sport tradizionali e sport che rotolano, cioè gli sport che facevano i nostri nonni, il ralzo del russolone, del formaggio, boccia su strada, poi abbiamo la morra, che è uno sport che non può essere praticata se non solo a livello sportivo, perché c'è ancora un decreto del 1934 che vieta di giocare a morra.
0: Sì, addirittura, perché è considerato una specie di gioco d'azzardo.
1: No, era considerato gioco pericoloso.
0: Ah, gioco pericoloso.
1: Si scoltellavano.
0: Ah, ecco. Allora non usavano solo le mani.
1: No, usavano anche i coltelli, quindi è stato bandito dall'allora
0: Reggio decreto.
1: Esatto. Però grazie alla, diciamo, l'attività sportiva possono gareggiare a fare gli sport. Oltre poi abbiamo gli sport che tirano, le freccette, tiro con la fionda e tiro con la balestra. Poi abbiamo il calcio balilla.
0: Poi, tiro con la fune pure, immagino.
1: Tiro con la fune, di cui abbiamo proprio la domenica passata siamo arrivati quarti ai campionati mondiali in Sudafrica.
0: Ah, beh, complimenti.
1: Nei due pesi, quindi c'è mancato quel piccolo pelino per arrivare ai terzi. Pazienza, ogni modo arriveremo il prossimo anno. Poi adesso da poco sono entrati gli ultimi sport che non possono essere più chiamati tradizionali, però sono un'evoluzione. Abbiamo il flying disc, che è come il frisbee.
0: Il frisbee, tipo frisbee, sì.
1: Il dodgeball, che è la palla avvelenata. Poi abbiamo il techball, che è l'unico sport che diciamo che ha carattere mondiale via scorrendo. Poi abbiamo il sepatraco e poi abbiamo il minigolf.
0: Ah, che è diventato uno sport tradizionale, sport diciamo.
1: Sì.
0: Un gioco tradizionale.
1: Ci è stato assegnato dal CONI. Quindi ecco, con tutti quei sport diciamo riusciamo a coprire un'ampia...
0: Sì, direi, sotto un'unica parrocchia, ma siete sono in tantissimi gli sport e anche i tesserati, immagino, comunque sì, praticanti, diciamo.
1: 40.000.
0: Sono tantissimi.
1: E l'ultima entrata in federazione è l'evoluzione del calcio balilla, il Beat Blade.
0: Ah sì, e come si svolge?
1: Quella è diciamo un gioco di plastica.
0: Sembra un tavolo, cioè
1: sì,
0: tipo.
1: È un sul tavoletto.
0: Sì.
1: Si tira con una freccia, con una cosa, la pallina che gira.
0: Ah, ok. Quindi, è interessante, sì. E quindi è sempre in movimento comunque anche
1: purtroppo
0: la federazione.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Ci sono sempre nuove discipline.
1: Sì. Domenica per esempio a Nocera abbiamo fatto il torneo delle province dove sono svolte tutti gli sport che rotolano,
0: sì,
1: di tutta Italia, quindi eravamo 350 persone, quindi il nostro sport oltre a essere porta anche un veicolo commerciale, chiamiamolo così, perché diamo respiro ai ristoranti, agli alberghi, e quindi
0: perché muove diciamo persone che poi si spostano,
1: sì, si spostano,
0: no?
1: Sì.
0: Anche per gli eventi sportivi, sì, che organizzate, esatto. Quindi significa muovere
1: nel weekend e quindi
0: anche
1: a venerdì, a domenica,
0: certo,
1: quindi
0: la ricettività ai esatto, ristoranti,
1: esatto, esatto.
0: Poi questo è proprio un motore dell'economia, diciamo, è un piccolo indotto
1: nel nostro piccolo, fa
0: certo,
1: anche quello,
0: infatti è una cosa importante, certo, sì. Diciamo, quindi a breve ci sono degli appuntamenti che vogliamo ricordare di qualche singola disciplina.
1: A breve avremo, stiamo partendo per la Cina per fare il dodgeball.
0: Ok.
1: Poi ci abbiamo gli Urban Games a Napoli in occasione della velata dell'America.
0: Della American Cup.
1: American Cup, sì. Quindi vela, sì. Anche in quell'occasione siamo impegnati, sì, siamo presenti. Poi abbiamo l'ultimo, diciamo, sport che andiamo a fare è la fionda, il campionato europeo in Spagna.
0: Bene, un calendario denso di appuntamenti.
1: E nel 2027 avremo a Bordegno, qui in Italia, i campionati mondiali di tiro con la fune.
0: E in Umbria qualche appuntamento?
1: In Umbria per il momento no.
0: No, vabbè,
1: per il momento no.
0: Però ci state lavorando, diciamo. Certo. Grazie. Io ringrazio e faccio i complimenti a Sergio Manganelli per tutti i suoi trascorsi, ma anche e soprattutto per l'attività di oggi, che è, penso, davvero impegnativa, una federazione che muove così tante persone e così tanti sport.
1: Grazie anche a voi che ci aiutate a far conoscere
0: certo,
1: i nostri sport, perché la propaganda non è mai poca.
0: No, infatti. E poi è bello e anche curioso, no? Avvicinarsi e conoscere, sì, discipline che oggi chiamiamo giochi e sport, sì, tradizionali,
1: che
0: però insomma
1: purtroppo
0: dal russolone in poi diciamo, c'è tutto un altro mondo,
1: l'evoluzione,
0: sì, esatto.
1: Okay.
0: grazie mille,
1: grazie
0: ancora
1: a tutti.
0: Grazie. Buonasera. Ringraziamo Sergio Manganelli, segretario generale della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Noi ci avviciniamo quasi, insomma, alla conclusione di questa nostra diretta. Aspetto di nuovo ai nostri microfoni Roberto Sparmaccini per fare un recap e anche un piccolo bilancio di questa 2 giorni e di questa 8ª edizione.

0: Ben Clemont insieme a Serena Brancale e Colors per questa diretta dal centro di intrattenimento Gerlinda. Vi stiamo raccontando e siamo quasi alle battute finali, lo Sport Village nella versione, nell'edizione 2026, l'ottava edizione che abbiamo seguito in diretta anche ieri. Siamo qua adesso per fare un recap ma anche un mini bilancio di questa ottava edizione. Roberto, lo chiedo a Roberto Sparnaccini, delegato provinciale del CONI e uno degli organizzatori insieme a Simone Mainiero dello Sport Village, com'è andata, come sta andando? Siamo alle battute finali, soddisfatto?
1: Sicuramente, no, senza sicuramente, è un aggettivo bruttissimo, tantissimo, perché la gente c'è stata più dell'anno scorso, c'è un'affluenza costante e continua, anche a quest'ora che sono verso le 7, che siamo in fase di chiusura, sta entrando gente e vedo che vengono tanti bambini con i genitori a fare la mini Olimpiadi per poi prendere il regalo che il Gerlinda, grazie a Simone e Eugenio che saluto, hanno messo a disposizione per la mini Olimpiadi. E penso che sia un bilancio super super positivo.
0: Ah, io posso, ecco, restituirti dal nostro osservatorio, ecco, da tutte le persone che poi anche grazie a te sono intervenute ai nostri microfoni, c'è grande soddisfazione anche per l'affluenza, no? E per la curiosità che ogni singola disciplina ha saputo destare, facendo avvicinare tanti giovanissimi ma anche adulti magari a cimentarsi per una volta.
1: Sì sì, sono venuti anche degli adulti che sono cimentati insieme ai propri figli, insieme a quello che è stato il mondo sportivo. Io veramente sono soddisfattissimo, stanco, perché questa qui è un'edizione importantissima con tante federazioni, tanti sport, non è facile fare tutto questo. Ringrazio in particolar modo una persona che diciamo non è stata mai nominata, ma io la voglio nominare questa sera alla fine, che si chiama Ivan Alunni,
0: sì,
1: che saluto se si sta ascoltando, che è sta nella segreteria del Gerlinda.
0: Molto bene,
1: io sono la carrozzeria, lui è il motore.
0: Ha lavorato dietro le quinte, ma si è dato il lavoro
1: sì,
0: solido.
1: Sì, sì. Il lavoro, qui c'è da fare tutto, dalla stampa, i roll up,
0: certo,
1: cartellonistica, certo, la logistica, tutto quello che c'è dietro, che è una cosa enorme.
0: Allora, siccome di questa disciplina ne abbiamo parlato poco e abbiamo qui un protagonista, Barney, vogliamo salutare anche Barney e la sua ottima performance nell'Agility Dog.
1: Allora sì, io, mia compagna è un Agility Dog, abbiamo cominciato 4 anni e mezzo fa, così per gioco.
0: È lei che ha spoilerato il nome.
1: Sì, sì, no, è solo se lei che ha inventato questo nome, è il cagnolino suo. Io faccio lo sponsor.
0: Certo, il promoter.
1: Siamo con il nostro istruttore che è Gianluca Bonifazzi, che era qui, è stato qui 2 giorni con noi, presso la società di Andrea Bellachioma lì a Lagugnano, che saluto, che ieri doveva essere intervistato, poi è scappato
0: sì,
1: via come al solito.
0: È scappato, sì, si è sottratto.
1: E anche questa è una disciplina eccezionale perché si crea un binomio fortissimo fra cane e
0: uomo e animale, sì, esatto. Tra l'altro non è, diciamo, usuale, no? Anche ricavare una mini pista in un centro commerciale, l'avete fatto proprio di fronte alla nostra postazione e abbiamo sentito anche rientrare la voce dei protagonisti, ma tutto fatto colore. Ed è stato anche questo un elemento scenografico e coreografico che ha reso questo Sport Village, questa edizione, comunque importante e di successo.
1: Sì, sai, tutte le discipline, tutte le federazioni si sono attrezzate per poter dare il massimo nel piccolo spazio. Consideriamo i pony,
0: certo,
1: all'esterno, il motocross, la bicicletta,
0: la
1: danza aerea, la ritmica, il tennis, cioè tutti, non ne voglio dimenticare nessuno, tutti hanno fatto
0: con l'arco,
1: tiro con l'arco.
0: Ancora è frequentatissimo,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: corner.
1: Da dietro noi vedi c'è la fila,
0: sì,
1: il tennis tavolo, il padel,
0: gli scacchi.
1: Sì. Il taekwondo, il kickboxing, il karate, il judo, le freccette,
0: sì, il golf,
1: il baseball, cioè non so, forse me ne sarò dimenticato, la trottola
0: anche,
1: sia quella moderna che l'altra, non so, potrei nominare forse qualcos'altro, ci siamo dimenticati? No.
0: Ma sai, ho detto anche ieri, aprendo un po' la nostra diretta, no? Che il bello dello Sport Village è che magari uno entra qui, grande o piccolo, pensando di cimentarsi in uno sport che conosce, quindi pensando al basket o al tennis, poi magari se ne esce avendo imparato un movimento di taekwondo o di karate.
1: Di altre cose, di certo. Poi cose, sì. Abbiamo limitato la pallavolo, pattinaggio,
0: certo.
1: Il basket, la pallavolo, cioè ci sono tantissimi, veramente tante federazioni che io personalmente li ringrazio, e anche da parte del presidente regionale Carlo Moscatelli, della giunta tutta, che logicamente hanno fatto parte anche loro del progetto,
0: poi il progetto,
1: sostenuto,
0: certo,
1: il progetto insieme a Gerlinda, che è veramente stata un qualcosa di eccezionale.
0: Sì, la saluto e ringrazio anch'io in particolare il presidente Moscatelli, è stato il nostro primo ospite ieri, poco dopo l'inaugurazione del taglio del nastro di questa edizione. Direi che abbiamo cercato noi di raccontare un po' tutto quello che c'è anche dietro uno slogan, una disciplina, il nome di una disciplina, e abbiamo scoperto anche tanti aspetti che non sempre vengono, e li abbiamo raccontati, non sempre vengono evidenziati, soprattutto i valori, la tradizione, il sentimento, la relazionalità e l'aspetto sociale e conviviale che dietro ogni sport c'è.
1: Eh sì, hai detto una cosa giusta, tutti aggettivi giustissimi, perché veramente lo sport è tutto quello che hai detto e forse anche di più. È veramente bilancio super positivissimo. E
0: bene.
1: La cosa bella è che anche Max Radio, io spero che Simone anche il prossimo anno faccia questa scelta, perché è una cosa importantissima. Siete parte del progetto e parte della divulgazione e promozione sportiva.
0: Grazie.
1: Perché date, questo tu Fabio, un messaggio bellissimo, racconti di continuo quello che è lo sport, che non è facile, 4 ore di diretta a getto continuo non è semplice. Ti ringrazio personalmente, ringrazio Giampaolo che sta gironzolando per il centro, per ma si sente, vero?
0: Non sì, so. Sì, si sente sicuramente.
1: Non dovrebbe comunque, va bene,
0: monitorare,
1: dai,
0: l'uscita, l'output del nostro prodotto.
1: Sì, ci saluta, eccoli. Comunque grazie Max Radio Energy, veramente siete numero uno qui da noi.
0: Grazie mille Roberto, è stato un piacere. Allora intanto noi ci congediamo, ci ritroveremo sicuramente in altre occasioni, diamo appuntamento a chi ci ascolta anche allo School Village il 7 novembre, e poi mai dire mai, ovviamente magari ci rivedremo per la prossima edizione dello Sport Village. Intanto complimenti per il lavoro fatto e in bocca al lupo per tutte le prossime iniziative e per il lavoro del CONI, della nuova giunta, ma in particolare per il tuo lavoro come appunto delegato provinciale.
1: Grazie Fabio, ringrazio a tutti tantissimo, crepi il lupo e ci sentiamo presto.
0: Benissimo,
1: grazie a tutti.
0: Grazie a te Roberto, noi facciamo una piccola pausa e poi saluti finali.

E questa è un po' la nostra canzone talismano per le nostre dirette, però la programmiamo sempre alla fine quando tutto è andato come doveva andare, ed è stato anche così in questa occasione. 19.07, siamo in chiusura della nostra diretta dal centro di intrattenimento Ghirlinda, grazie allo Sport Village. Saluto e ringrazio ancora Roberto Spernaccini, con cui abbiamo chiuso i collegamenti, diciamo così, le testimonianze, i racconti, e anche con lui abbiamo fatto un piccolo recap, un piccolo bilancio di questa ottava edizione, sicuramente positivo. Lo ringrazio anche a nome di Giampaolo, che è qui di fronte a me, per le belle parole che ha speso anche sul nostro impegno, sul racconto che abbiamo tentato di fare appunto attraverso un microfono e una postazione mobile, che so anche il bello della radio, la flessibilità e la libertà della radio. Un saluto da Fabio Nucci, grazie per averci seguito, e vi auguro una buona serata, un buon proseguimento con la musica e l'informazione su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Buona serata.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
5: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
6: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: A Max Radio Classic è il momento di
8: Max to Max, la musica,
9: solo la musica,
8: ancora la musica.

Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
7: Anima di Calabria.
6: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
6: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
7: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
6: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
7: I sapori che ti accendono l'anima.
6: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
6: Vi aspettiamo.
8: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
9: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi, autunno 2026.
8: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
10: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
8: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
9: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
10: Ci trovi su www.autosperanza.it.
11: Max Radio Classic. Musica da vivere. Successi da cantare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
5: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
4: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
5: Gerlinda, il centro delle emozioni.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts in

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu, bu.
3: Max Radio News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Caro carburanti, dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete della Italiana Petroli. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni e che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette, sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne dominicano. Questo, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia Pistoia da una ventenne italiana che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume. Decisivo l'allarme dato da un passante. In Gran Bretagna l'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford dopo un allarme esplosivi. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti. Siamo allo sport, il tennis, l'Europa vince la Lever Cup a Londra. Il punto esclamativo lo mette Alexander Zverev che supera l'americano Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul resto del mondo. Il trofeo torna nel vecchio continente dopo il successo dei rivali nel 2025. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la preliminary regata di Napoli in attesa dell'America's Cup del prossimo anno. In Superbike, Nicolò Bulega della Ducati si laurea campione del mondo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Gli spettacoli.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, se è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No!
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo!
2: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
3: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
2: c'è una figura che sta diventando protagonista.
3: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
2: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
3: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
0: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
7: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
8: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
6: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
7: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
8: Ci trovi su www.autosperanza.it.
9: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
10: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
9: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win 3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
10: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
9: Win 3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
10: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
9: Perugia, via Piccolpasso 42,
10: centro commerciale Collestrada,
9: centro commerciale Quasar Village,
10: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
11: Ehi, ascoltalo.
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
12: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
11: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
13: anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.

0: Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da €275 al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Max Radio Classic.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
3: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
3: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccol Passo 42,
3: Centro Commerciale Collestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
3: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 295 euro al mese. TAN 545, TAEG 631, anticipo 9.650 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
7: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
7: Gerlinda, il centro delle emozioni.
0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
2: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it. They can't resist.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
6: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
7: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid, tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.

chiuso gli occhi come un bambino, da fuori il mondo che si è già fermato, e solo un'ombra stesa sul cuscino. Da mille anni sto aspettando il tuo viso, da troppo tempo cerco le tue mani, da troppe notti sogno il tuo sorriso. Adesso dici, finirà domani.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
5: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
6: Ehi, ascoltalo!
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
9: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
10: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
11: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
12: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
13: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
12: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
13: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
12: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
13: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
12: Perugia, via Piccol Passo 42,
13: Centro Commerciale Colestrada,
12: Centro Commerciale Quasar Village,
13: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
12: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
14: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
15: Anima di Calabria.
14: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
15: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
14: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
15: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
14: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
15: I sapori che ti accendono l'anima.
14: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
15: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
14: Vi aspettiamo.
16: Oh no! Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
17: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
18: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
19: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
2: Fino al 4 ottobre da Conad e Conad Superstore trovi le grandi marche scontate fino al 50%. Solo per i titolari di carta Insieme nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania e Calabria.
1: Cibu, cibu.
3: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
5: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
5: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: Centro Commerciale Colestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
5: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
6: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
7: Anima di Calabria.
6: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
6: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
7: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
6: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
7: I sapori che ti accendono l'anima.
6: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
6: Vi aspettiamo.
8: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
9: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
8: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
9: Gerlinda, il centro delle emozioni.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
12: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
12: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
13: Blue Max, la musica si colora di blu.

ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo davanti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
3: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
2: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
3: Gerlinda, il centro delle emozioni.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
6: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
5: C'è una figura che sta diventando protagonista.
6: Il geometra ed il geometra laureato.
7: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
5: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
6: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
8: Blue Max, solo grandi successi, solo grandi emozioni.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
7: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: A Max Radio Classic, Blue Max.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: È l'una e un minuto.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: È 1:59.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.